0: fiducia è un salto nel buio con gli occhi aperti. È tendere la mano sapendo che l'altro potrebbe lasciarla vuota. Eppure farlo lo stesso. Chi non si fida vive protetto ma solo. La fiducia costruisce ponti, crea case invisibili tra due cuori. A volte viene tradita, ma senza di lei nessun amore sopravvive. Perché credere in qualcuno è il primo passo per credere nella vita.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ci sono amicizie che nascono in un istante e restano per sempre. Sono legami che non chiedono nulla, che resistono al tempo e alla distanza. Un amico vero non ti giudica, ti ascolta, ti riconosce anche nel buio. È la voce che ti ricorda chi sei quando il mondo ti confonde. Si può restare mesi senza parlarsi, ma quando ci si ritrova, tutto ricomincia da dove si era interrotto. E ogni risata diventa una preghiera laica, un modo per dire grazie di esserci, anche quando non serve dire nulla.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: La paura di amare è la paura di perdersi. Temiamo di consegnare troppo, di restare nudi. Ma l'amore non chiede difese, chiede presenza. Chi si lascia toccare anche solo una volta scopre che la vulnerabilità non uccide, apre. Non tutti sanno restare, ma chi resta vale quanto un universo. Meglio un cuore ferito ma vivo che un'anima intatta e chiusa a chiave.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

Il tradimento non comincia quando qualcuno mente. Comincia quando smette di guardarti negli occhi. È un'ombra lenta, un passo indietro dentro il cuore. Un freddo che arriva senza rumore. Ti lacera e ti costringe a vedere ciò che non vuoi, ma anche a capire quanto vali davvero. Da ogni ferita nasce una consapevolezza nuova che ti ha spezzato, che ti ha insegnato.

0: insegnato a rimetterti in piedi. E quando il dolore si calma, ti accorgi che perdonare non è dimenticare, ma scegliere di non portare più il veleno nel sangue. Il tradimento finisce quando smetti di essere una vittima e torni ad appartenere solo a te stesso.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Il desiderio è fame e luce insieme. È ciò che ti spinge avanti e tiene vivo anche il sogno più stanco. Non nasce soltanto dall'amore, nasce dal bisogno di sentirsi vivi. È lo spazio tra ciò che sei e ciò che puoi diventare. Non reprimerlo, ascoltalo. Quando sai dargli forma senza catene, diventa creatività, non mancanza. E ogni volta che lo segui con rispetto, ti avvicini un po' di più alla tua verità.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Questa notte ho guardato il cielo e ho provato a immaginare la tua anima. Non era fatta di un unico colore, ma di sfumature infinite. Era cielo al tramonto, mare profondo, luce e ombra intrecciate. Ho capito che non finirò mai di conoscerti, che ogni giorno sarai nuova. Non c'è nulla di più bello. Amare non ciò che resta fermo, ma ciò che si trasforma, restando sempre se stesso.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

il cuore, se per caso non avessi te, avrei passato tanti giorni ad imitare il tempo senza te.

0: trovavo tu. Sei tu.
1: Sei tu.
0: Il sesso con il cuore tu.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

facendo ti scusa, ho sbagliato ogni cosa, ti amo così. Per me sei sempre quella di sempre,

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda? Oh.
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEG 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
2: Una buona giornata a tutti da Roberto, siamo a martedì 6 ottobre 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Un vecchio interesse per l'astronomia o la fisica tornerà a solleticare la vostra mente. Passerete la serata a leggere di scoperte spaziali, sentendo che i problemi terreni sono piccoli rispetto all'infinito. Toro, in amore, sarete pronti a cedere su un punto di vista pur di mantenere l'armonia domestica. Non sarà una sconfitta, ma una scelta strategica dettata dalla voglia di passare una serata serena. Gemelli, avrete un'intuizione legata al mercato dell'usato o a una permuta. Sarete abilissimi nel dare valore a qualcosa che altri scartano, realizzando un ottimo affare personale. Cancro, riceverete una notizia inaspettata riguardo a un progetto sociale o di quartiere e sentirete chiamati a dare il vostro contributo, scoprendo un senso di comunità che vi farà stare molto bene. Leone, in amore vivrete una fase di grande sicurezza personale. Non avrete bisogno di conferme costanti dal partner e proprio questo vostro distacco fiero vi renderà incredibilmente magnetici. Vergine, vi dedicherete alla pulizia di un archivio fisico o digitale, eliminando ricordi che non hanno più senso di esistere. Questo decluttering emotivo vi farà sentire molto più leggeri. Bilancia, sarete molto attenti alla qualità dei vostri scambi verbali. Eviterete le chiacchiere banali per cercare dialoghi che nutrano la vostra curiosità, selezionando con cura le persone che frequentate oggi. Scorpione, in amore sarete pronti a svelare un vostro piccolo segreto culinario o creativo al partner. Questo atto di condivisione di una vostra magia personale creerà un'atmosfera di grande intimità. Sagittario, sentirete il desiderio di imparare una nuova tecnica di autodifesa o di gestione dello stress fisico. La sfida non sarà contro gli altri, ma per acquisire una maggiore padronanza del vostro corpo. Capricorno, le vostre finanze richiederanno una revisione del budget per le festività o per un evento futuro. Saprete pianificare con tale precisione da non dover rinunciare a nulla. Acquario, in amore vivrete un momento di forte originalità. Proporrete al partner di fare un'attività che nessuno dei due ha mai provato, come una lezione di prova di uno strumento musicale insolito. Pesci, sarete molto sensibili ai colori e ai suoni che vi circondano. Deciderete di creare una playlist o un ambiente cromatico in casa che rispecchi il vostro bisogno di armonia autunnale. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

Eccomi, ci sono prontissima per tenervi compagnia fino alle 9. Siamo alla primissima mattina, qualcuno di voi avrà visto l'alba e ci svegliamo insieme. Anche con Simone Serpone che è pronto ad occuparsi della parte tecnica. Io sono Magna Braga, con voi fino alle 9. Iniziamo subito con la musica romantica. Franco IV e Franco I, tra l'altro Franco I è stato proprio qui in radio il 1 ottobre per ricordare, per promuovere, perché no, perché noi facciamo parte di questo grande festival. Il Festival della Musica Italiana di Luino, che si terrà tra pochi giorni, il 10 ottobre. Avremo modo di parlarne ancora. Intanto ce li ascoltiamo, Franco I e Franco IV, con Ho scritto t'amo sulla sabbia, e tra poco anche Vasco Rossi. Ciao!

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.com.

Buona mattinata, ben svegliati. Diamoci anche un po' il tempo per prendere un caffè. Che dite? Ce lo facciamo insieme virtualmente mentre aspetto anche i vostri messaggi. Buongiornissimo caffè, le cartoline, messaggi di testo, foto, video, audio, quello che volete. Io sono qua per tenervi compagnia e regalarvi tante belle canzoni d'amore. 331 240 78 78, linea WhatsApp attiva. Arriva Fred Bongusto, carissimo maestro di Padova, e tra poco anche Latte e Miele con Ritagli di Luce.

carissimo maestro di Padova. Come può sentire, la sua canzone non l'ho buttata via. È un po' classicheggiante, ma bella. Da come suona il piano, si capisce che lei è veramente brava. Quindi mi scuserà se modifico qualcosa. Vorrei aggiungere un basso elettrico. Modificare la chitarra. Mettere un effetto elettronico. E raddoppiare i violini. E faccio male, maestro.

Eh sì, a volte la musica è capace di unire la fantasia alla realtà in maniera incredibile. Così come tutti noi, prima tanto lontani, ora siamo così vicini. Quindi, caro maestro, non ci rimane altro che dire.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bra.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Parole, parole, parole.
5: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
6: In questa prima parte della mattinata amiamo sempre fare un po' l'almanacco. Allora, oggi si festeggia San Bruno di Colonia, sacerdote e monaco, fondatore dell'Ordine dei Certosini, e tra l'altro viene anche celebrata Santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe, religiosa francescana e prima santa donna napoletana. In questa giornata, nel 1889, veniva inaugurato il Moulin Rouge. Siamo in quel di Paris, zona Montmartre, veramente, insomma, sicuramente uno spettacolo un po' particolare, perché per la prima volta apriva al pubblico questo leggendario locale di cabaret, simbolo della Belle Époque e del Cancan. Nel 1924 ci fu la prima trasmissione radiofonica in Italia alle ore 21, quindi insomma giornata molto importante anche per noi che facciamo appunto la radio, una giornata veramente molto importante, avremo modo di parlarne. Tra l'altro la prima storica annunciatrice, la citiamo, è stata Ines Viviani Donarelli. Oggi nasceva anche la Serie A per tutti gli amanti del calcio, insomma oggi è una giornata molto molto importante. Siamo al 6 ottobre, io sono Monia Braga, arriva anche Ornella Vanoni con La musica è finita e tra poco Puca, Io per te.
7: Romantica. Ecco.

0: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
1: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
2: Anch'io,
0: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
2: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
0: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Grazie per la compagnia e per i ricordi che suscitate. Grazie.
1: Romantica, sono Gabriele da Caserta, vi ascolto tutte le mattine e tutti i pomeriggi. Grazie per quello che fate. Buon lavoro.
2: Registra ora un vocale al 331 240 78 78. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori. Romantica.
3: La nostra mattinata prosegue su Romantica Radio, siamo al 6 ottobre. Mi ha catturato molto il fatto che proprio oggi, nel 1924, alle ore 21, nascevano le trasmissioni radiofoniche. Ovviamente erano molte diverse rispetto ad oggi, però veramente è una data da segnalare, da ricordare. Poi tra l'altro l'ingresso della pubblicità è fondamentale per la radio, arrivò nel 1926 perché darà poi maggiori risorse e consentirà di ampliare anche i contenuti, e ancora oggi la pubblicità ci permette di andare avanti, giustamente. Poi insomma arrivò anche Vittorio De Sica, il trio Lescano, Nicolò Corosio, insomma con la nascita della RAI insomma poi dopo si ampliò ancora di più l'offerta. Poi ricordiamo che nel 51 arrivò anche il Festival di Sanremo, anche in quel caso la radio era molto molto importante. Tra poco l'oroscopo, intanto Santino Rocchetti con Mia e tra poco anche i Beans. Ti aspetterò.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
3: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
4: Una buona giornata a tutti da Roberto. Siamo a martedì 6 ottobre 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Un vecchio interesse per l'astronomia o la fisica tornerà a solleticare la vostra mente. Passerete la serata a leggere di scoperte spaziali, sentendo che i problemi terreni sono piccoli rispetto all'infinito. Toro, in amore, sarete pronti a cedere su un punto di vista pur di mantenere l'armonia domestica. Non sarà una sconfitta, ma una scelta strategica dettata dalla voglia di passare una serata serena. Gemelli, avrete un'intuizione legata al mercato dell'usato o a una permuta. Sarete abilissimi nel dare valore a qualcosa che altri scartano, realizzando un ottimo affare personale. Cancro, riceverete una notizia inaspettata riguardo a un progetto sociale o di quartiere. Vi sentirete chiamati a dare il vostro contributo, scoprendo un senso di comunità che vi farà stare molto bene. Leone, in amore vivrete una fase di grande sicurezza personale. Non avrete bisogno di conferme costanti dal partner e proprio questo vostro distacco fiero vi renderà incredibilmente magnetici. Vergine, vi dedicherete alla pulizia di un archivio fisico o digitale, eliminando ricordi che non hanno più senso di esistere. Questo decluttering emotivo vi farà sentire molto più leggeri. Bilancia, sarete molto attenti alla qualità dei vostri scambi verbali. Eviterete le chiacchiere banali per cercare dialoghi che nutrano la vostra curiosità, selezionando con cura le persone che frequentate oggi. Scorpione, in amore sarete pronti a svelare un vostro piccolo segreto culinario o creativo al partner. Questo atto di condivisione di una vostra magia personale creerà un'atmosfera di grande intimità. Sagittario, sentirete il desiderio di imparare una nuova tecnica di autodifesa o di gestione dello stress fisico. La sfida non sarà contro gli altri, ma per acquisire una maggiore padronanza del vostro corpo. Capricorno, le vostre finanze richiederanno una revisione del budget per le festività o per un evento futuro. Saprete pianificare con tale precisione da non dover rinunciare a nulla. Acquario, in amore vivrete un momento di forte originalità. Proporrete al partner di fare un'attività che nessuno dei due ha mai provato, come una lezione di prova di uno strumento musicale insolito. Pesci, sarete molto sensibili ai colori e ai suoni che vi circondano. Deciderete di creare una playlist o un ambiente cromatico in casa che rispecchi il vostro bisogno di armonia autunnale. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
3: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
5: Noi siamo figli delle stelle.
6: Ancora buona mattinata, martedì 6 ottobre, Romantica Radio, Monia Braga con voi. Tra pochissimo la collection musicale, in questo mese completamente dedicata agli anni 90, infatti si chiama proprio così, Italia 90. Ma apriamo questa nuova ora con una grande voce, non a caso veniva chiamata The Voice. Whitney Houston, I Have Nothing, e tra poco anche Annalisa Minetti, Senza Te o Con Te.

Se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
1: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: E adesso Italia 90. Un decennio, mille canzoni e quel ritmo che ancora oggi ci fa cantare. Italia 90 su Romantica Radio.

Avete ascoltato Italia 90. Che musica, che ritmo, che anni. Italia 90, solo su Romantica Radio, solo da noi.

Martedì 6 ottobre, Monia Braga con voi, andiamo un po' a scoprire i compleanni. Mi piace questa cosa che si collega, perché oggi, vi ho detto nell'ora precedente, nasceva nel 1929 il campionato di calcio di Serie A e oggi ci sono due compleanni sportivi che comunque un po' si collegano. Allora, oggi sarebbe stato il compleanno di Paolo Valenti, che è stato uno dei più celebri e amati giornalisti e conduttori televisivi italiani, passato alla storia come il volto simbolo, il co-ideatore della storica trasmissione Rai 90° minuto. Ragazzi, ma ce lo ricordiamo, mamma mia, veramente fantastico. E a proposito di calcio, oggi è anche il compleanno di Paola Ferrari, che è una delle più note giornaliste e conduttrici televisive italiane. Lei è stata volto storico della domenica sportiva, ma ancora anche oggi, giustamente, perché sicuramente è volto dello sport e del calcio sulle reti Rai. L'abbiamo vista anche durante i campionati mondiali di quest'estate, che sono conclusi insomma di recente. Proseguiamo con la musica, che dite? Su Romantica Radio, in questa bella mattinata, arriva Zucchero con Non Aver Paura e tra poco Little Tony, La Spada nel Cuore.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
5: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
4: Modelli da sposa a partire da 350 euro, da Damigella a partire da 80 euro.
5: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
4: Punto Zero. Punto e basta.
5: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
6: Abbiamo da poco celebrato due compleanni, oggi comunque è il compleanno anche di Elisabetta Canalis, così diciamolo, perché lei è sempre stata una nota showgirl, modella, conduttrice televisiva italiana, tra l'altro ultimamente su Netflix in un programma dedicato allo sport, mi pare di capire, anche se non ho visto molto. Proseguiamo con la musica, arriva Memory Migi con Un ragazzo, una ragazza, direttamente dal 1969, tra poco anche Roberta di Peppino Di Capri dal 1963, qui su Romantica Radio.

0: spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro. Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Parole, parole,
2: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: tutti, siamo Matilde e Giorgia
1: e ascoltiamo
0: Romantica.
1: Ciao!
0: Ciao!
2: Ciao amici di Romantica Radio, sono Loredana da Giuliano. Vi ascolto perché con le vostre canzoni ci rallegrate la giornata. E alcune canzoni in particolare fanno riaffiorare alla mente dei ricordi del passato, trascorsi in maniera piacevole. Un grande grazie va anche sempre a voi della redazione, che siete fantastici, splendidi, professionali e bravissimi, e soprattutto simpaticissimi. Ciao, buona giornata a tutti voi.
3: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
4: Romantica.
5: Romantica Radio, la nostra mattinata del 6 ottobre, martedì, Monia Braga con voi fino alle 9, continuate a seguirci in FM, in streaming, in DAB, siamo un po' in tutta Italia, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Campania, Toscana, Basilicata, Veneto, Liguria, Lazio, Calabria, Lombardia, insomma che bello perché ci potete ascoltare da tutte le parti e questa è una cosa molto bella, anzi grazie per i tanti messaggi che arrivano, mi piace quando poi mi scrivete anche privatamente sui social, insomma è molto molto bello, insomma siamo una grande famiglia. Allora, tra poco chiudiamo quest'ora con l'oroscopo, intanto arrivano i Mattia Bazar, Che male fa, e tra poco anche Alice con Per Elisa.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
2: Iperceramica.
3: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
4: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
5: Anch'io,
3: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
5: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
3: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
6: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
2: Una buona giornata a tutti da Roberto, siamo a martedì 6 ottobre 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Un vecchio interesse per l'astronomia o la fisica tornerà a solleticare la vostra mente. Passerete la serata a leggere di scoperte spaziali, sentendo che i problemi terreni sono piccoli rispetto all'infinito. Toro, in amore, sarete pronti a cedere su un punto di vista pur di mantenere l'armonia domestica. Non sarà una sconfitta, ma una scelta strategica dettata dalla voglia di passare una serata serena. Gemelli, avrete un'intuizione legata al mercato dell'usato o a una permuta. Sarete abilissimi nel dare valore a qualcosa che altri scartano, realizzando un ottimo affare personale. Cancro, riceverete una notizia inaspettata riguardo a un progetto sociale o di quartiere. Vi sentirete chiamati a dare il vostro contributo, scoprendo un senso di comunità che vi farà stare molto bene. Leone, in amore vivrete una fase di grande sicurezza personale. Non avrete bisogno di conferme costanti dal partner e proprio questo vostro distacco fiero vi renderà incredibilmente magnetici. Vergine, vi dedicherete alla pulizia di un archivio fisico o digitale, eliminando ricordi che non hanno più senso di esistere. Questo decluttering emotivo vi farà sentire molto più leggeri. Bilancia, sarete molto attenti alla qualità dei vostri scambi verbali. Eviterete le chiacchiere banali per cercare dialoghi che nutrano la vostra curiosità, selezionando con cura le persone che frequentate oggi. Scorpione, in amore sarete pronti a svelare un vostro piccolo segreto culinario o creativo al partner. Questo atto di condivisione di una vostra magia personale creerà un'atmosfera di grande intimità. Sagittario, sentirete il desiderio di imparare una nuova tecnica di autodifesa o di gestione dello stress fisico. La sfida non sarà contro gli altri, ma per acquisire una maggiore padronanza del vostro corpo. Capricorno, le vostre finanze richiederanno una revisione del budget per le festività o per un evento futuro. Saprete pianificare con tale precisione da non dover rinunciare a nulla. Acquario, in amore vivrete un momento di forte originalità. Proporrete al partner di fare un'attività che nessuno dei due ha mai provato, come una lezione di prova di uno strumento musicale insolito. Pesci, sarete molto sensibili ai colori e ai suoni che vi circondano. Deciderete di creare una playlist o un ambiente cromatico in casa che rispecchi il vostro bisogno di armonia autunnale. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
3: Noi siamo figli delle stelle.
4: Nuova ora da passare insieme, Monia Braga con voi. Tra poco vi farò anche un bel regalo, quindi rimanete qui. Fino alle 9 ci sono io e poi come sempre arriverà anche Ornella. Fatemi salutare anche i colleghi che proseguono in questa bella giornata. Marco Tre, Lucio Belmonte, Alessandra Ricetti, Roberto Malvagia ovviamente. Poi la notte Alex Poli con le sue belle poesie, Romantic Night. Allora abbiamo il tempo di ascoltarci Roxy Music, More Than This, e tra poco Drupi con Bella Bellissima.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te, se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
4: E di interessi?
5: Zero.
4: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero. La prendo.
6: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
7: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Mi piaci.
9: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica Radio.

Attenzione, attenzione, perché è tempo di farvi conquistare i nostri gadget con Veloci e Contenti. Quindi, insomma, per essere contenti dovete essere veloci e dovete scrivere la parola fresco con il vostro nome e la città al 331-240-7878, che è il nostro numero di WhatsApp. E il più veloce conquisterà il nostro romantico profumatore.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Romantica News.
4: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Nella notte circa 650 droni ucraini hanno preso di mira la regione di Mosca in un attacco di massa, mentre le difese aeree dell'area erano impegnate. I droni avrebbero preso di mira un grande impianto petrolifero e colpito il centro di produzione e distribuzione lineare di Volodarsk. In Medio Oriente gli Houthi hanno affermato di aver colpito l'aeroporto di Riyadh e una raffineria del colosso energetico saudita Aramco, oltre a diversi siti nel sud del regno. Diversi aerei hanno ricevuto un nuovo avviso di non atterrare all'aeroporto di Riyadh, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa iraniana Tasnim. La Spagna va al voto. Come molti avevano previsto, il premier Pedro Sanchez ha annunciato la convocazione delle elezioni anticipate per il prossimo 29 novembre, dopo che il premier ha trascorso gli ultimi giorni a valutare la strategia da adottare in risposta alla bocciatura da parte del Congresso dei suoi decreti sulla casa. La RAI ha comminato una sospensione a Sigfrido Ranucci. L'azienda ha deciso di sospendere il giornalista per la durata di 10 giorni in seguito alla valutazione dei risultati dell'analisi della Commissione per il Codice Etico della RAI. Lo sport: l'Italia batte ancora la Turchia e chiude la sosta al secondo posto nel girone della Nations League. Avvio poco brillante per gli azzurri, che però sbloccano con Scamacca. Meglio la ripresa, al pari di Simsir dura appena 3 minuti prima del 2-1 a firma Calafiori. Pio Esposito entra dalla panchina e segna ancora, finisce 3-1. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: Romantica News, ci siamo informati, aggiornati, tra poco anche canzoni sotto lo spot, rubrica che parla ovviamente delle canzoni che hanno fatto la colonna sonora di tantissime pubblicità che poi sono entrate nell'immaginario collettivo, sono diventate veramente molto famose, tipo Pata Pata di Miriam Makeba, lo spot della Maxi Bon, veramente molto bella, mi sa d'estate, eh? Tra poco scopriremo il tutto. Intanto Così dolce, così cara di Rossano, e tra poco anche Diana Ross, sempre solo qui su Romantica Radio.

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da
2: Iperceramica.
3: Perché scegliere BCC di Aquara?
4: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
3: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
4: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
3: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
4: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
3: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
5: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
6: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
7: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
8: La storia che unisce Pata Pata, Miriam Makeba e il gelato Maxi Bon rappresenta uno dei momenti più iconici della televisione e della cultura pop italiana degli anni 90. Pubblicata a livello internazionale nel 1967, Pata Pata è il brano più celebre di Miriam Makeba. A metà degli anni 90 l'agenzia pubblicitaria della Gelati Motta decise di lanciare una massiccia campagna promozionale per il Maxi Bon. Scelsero proprio il ritmo travolgente e allegro di Pata Pata come colonna sonora ufficiale dello spot.

0: Nel 1995 lo spot divenne un cult grazie alla presenza, come protagonista, di un giovanissimo e allora sconosciuto Stefano Accorsi, che interpreta il classico ruolo dell'italiano playboy che in spiaggia cerca di fare colpo su due turiste straniere. Una curiosità, in lingua xhosa, pata pata significa letteralmente tocca tocca. Il brano descrive un ballo tradizionale molto popolare che si danzava nei sobborghi di Johannesburg durante i fine settimana.
1: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me

0: La radio della nostra gioventù spensierata, canzoni evergreen. Quanto ti ascolto, riemergono ricordi chiusi in un cassetto a forma di cuore. Grazie, Romantica Radio. Teresa da Napoli.
1: Comunque, Romantica Radio, voi siete la radio più bella che esiste, perché voi siete dei romanticoni e siete una squadra eccezionale. E io sono molto felice di ascoltare Romantica Radio. Ciao Eleonora da Salerno.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 78 78. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta. Romantica.
3: Le nostre 3 ore sono volate anche oggi, vi aspetto domattina, come sempre a partire dalle 6, tra pochissimo Ornella a proseguire questa mattinata, dalle 9 puntuale sarà qui su Romantica Radio. Arriva Michele Zarrillo adesso con L'Elefante e la Farfalla, bellissima canzone che amo particolarmente, e tra poco anche gli Homo Sapiens con Due Mele. Un bacio da Magna Braga, buona giornata romantica e vi aspetto domani, ciao!

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
2: Iperceramica.
3: Amore, quanto di anticipo?
1: Zero.
3: E di interessi?
1: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
1: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.

Ed eccola la vostra amica Ornella, almeno spero così mi consideriate, visto che ci incontriamo da un po' di tempo ogni mattina qui su Romantica Radio. Buongiorno, ben trovati, buon martedì 6 ottobre da Ornella Rauccio, non solo, ma da Simone Serpone che è in regia, da Verdiana, da Alessandra, da Luca. C'è tutta una banda qui, c'è tutto un mondo intorno, come cantavano i Mattia Bazzar. Arriveremo insieme fino a mezzogiorno, vi do subito i nostri contatti: 331 240 78 78, il mio indirizzo di posta elettronica ornella@romanticaradio.it. vi aspetto come sempre e vi ringrazio già da questo momento, e do un segno tangibile della mia riconoscenza con le canzoni che stiamo per ascoltare. Ci sarà Aldo Donati con Io non cerco la luna, partiamo subito con i Collage dal 79, è il loro SOS.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
1: E adesso Italia 90, un decennio, mille canzoni e quel ritmo che ancora oggi ci fa cantare. Italia 90 su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Italia 90. Che musica, che ritmo, che anni. Italia 90, solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: E dopo il primo appuntamento con la Collection Italia 90, che tornerà anche più tardi, come sempre ci dedichiamo a viaggiare nel tempo. Cominciamo al solito celebrando un personaggio famoso che sia nato in passato proprio in questa data. 6 ottobre del 1945 e nasce un grande cantautore e chitarrista che spesso e volentieri suoniamo qui su Romantica Radio, Ivan Graziani, scomparso troppo presto a soli 51 anni. Grandi i suoi successi: Pigro, Agnese Dolce Agnese, Firenze, Canzone triste. Ci ha regalato davvero un mondo di musica italiana, che continua però da noi, perché stanno per arrivare Caterina Caselli con Re di Cuori. Subito andiamo a Sanremo 85, all'11ª posizione arrivò Marco Armani con Tu dimmi un cuore ce l'hai.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Ocnoplast. Le finestre di design.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
4: Ancora viaggiare, sempre viaggiare, e nel tempo lo facciamo ogni giorno, ogni mattina qui su Romantica Radio. E allora andiamo a controllare e a rivivere cosa sia accaduto il 6 ottobre del 1889, quando a Parigi apre i battenti il locale che è il presunto luogo di nascita del Cancan. E allora apriva il Moulin Rouge. E a questo punto, prima che io mi trasformi nell'ispettore Clouseau, come faccio sempre quando sento parlare di France, della France, torniamo alla nostra musica, così ci salviamo e andiamo tra poco al 1969, l'enorme successo di Lucio Battisti, Acqua Azzurra, Acqua Chiara, e subito c'è anche Neil Diamond, la prossima è Love on the Rocks.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Quantica Radio, sono sempre qua presente insieme a voi per ascoltare la vostra bellissima musica. Grandissimi siete e grandissimi resterete. Tony da Milano.
1: E come diceva Mandraka Pomata, cara Romantica Radio, che te devo dire? Che poi anche se te lo dico, che te lo dico a fa. Complimenti a tutti, Paolo da Genova.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

dove quando vi trascinerò ora nel nostro viaggio nel tempo, ogni tanto vi strattono, vi sballotto di qui e di là, e adesso vi porto, in realtà non lontano, restiamo in Italia, andiamo al 6 ottobre del 1924, quando iniziano le prime trasmissioni radiofoniche. E vuoi che io non ricordassi una cosa del genere qui su Romantica Radio, visto che a quei tempi io già c'ero? No, sto scherzando, per carità. E avrei lunghissima vita allora, nel caso avrei tipo 102 anni, no, di più addirittura, per essere a quell'epoca già ascoltatrice radiofonica. Va bene, restiamo in Italia anche con la musica, e arriverà Pupo dal 77 con Io solo senza te, ancora anni 70, fine proprio anni 70, con Cugini di campagna e Solo con te.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da
2: Iperceramica.
3: Bollettino Digiversario numero 1.
4: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
3: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
5: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Da voi ancora buongiorno, ben trovati, buon martedì 6 ottobre, questa è Romantica Radio, restateci. Io sono Ornella Roccio, c'è Simone Serpone in regia, arriviamo insieme fino a mezzogiorno e adesso voglio salutare qualcuno tra gli ascoltatori, tra i tanti, grazie a tutti che stanno scrivendo e scrivono al 331 240 78 78. A chi manderò saluti e abbracci, salumi e abbacchi, in particolare ad una nostra ascoltatrice storica, Maria Grazia da Salerno, che abbraccio e che ho avuto la fortuna tempo fa di incontrare proprio e di salutare di persona, che è davvero una forza della natura, così vi vogliamo voi romantici, e a te e a tutti voi dedico le canzoni che stanno per arrivare. E avremo Claudio Baglioni con Io me ne andrei, io invece no perché resto qui, subito Sanremo 83 con Toto Cutugno e la più famosa delle sue canzoni nel mondo, L'italiano.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
1: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica Radio.

Sapete che ogni tanto io saluto magari qualche categoria lavorativa in particolare. Quest'oggi invece voglio salutare una categoria di persone trasversale. Ogni tanto lo faccio, dovrei farlo anche più spesso. Cioè quella che racchiude persone che in questo momento hanno un attimo di fragilità, magari un problema di salute, piccolo o grande che sia, e noi vi auguriamo che sia piccolo e risolvibile. Romantica Radio è qui per voi, proprio per questo, per cercare di alleggerirvi anche questi problemi, di regalarvi, se possiamo, un sorriso e un attimo di leggerezza. E poi speriamo anche che la nostra musica possa aiutare un po', nel senso che a volte il potere evocativo della musica è anche un po' terapeutico. E allora vi dedichiamo col cuore e con i migliori auguri le canzoni che stanno per arrivare. Ci sarà Raffaella Carrà con Ci vediamo domani, subito dalla 79 i Bee Gees, e questa è Spirits Having Flown.

0: Bollettino Deghiversario numero 2.
1: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
0: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Romantica News.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Sono decine di migliaia di giovani manifestanti attesi per oggi sulle strade di Parigi. La protesta era iniziata a metà settembre. Gli studenti chiedono condizioni migliori di studio e stanno da giorni bloccando gli ingressi di diverse scuole, segnalando la mancanza di insegnanti, orari pesanti, aule ed edifici non adeguati. Due persone sono morte, altre nove sono rimaste ferite nel massiccio attacco di Kiev sulla regione di Mosca. La maggior parte dei velivoli senza pilota è stata distrutta dalle forze di difesa aerea e 105 sono stati abbattuti mentre si avvicinavano alla capitale russa, ha riferito il sindaco. La Spagna va al voto, come in molti avevano previsto. Il premier Pedro Sanchez ha annunciato la convocazione delle elezioni anticipate per il prossimo 29 novembre, dopo che il premier ha trascorso gli ultimi giorni a valutare la strategia da adottare in risposta alla bocciatura da parte del Congresso dei suoi decreti sulla casa. Oggi e domani a Montecitorio si vota la fiducia sui primi tre articoli del testo che sono stati modificati. Giovedì alle 12.30 ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto, un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni. Scaduto a mezzanotte l'ultimo sconto fiscale sui carburanti deciso dal governo Meloni il 16 settembre scorso, e così da oggi, martedì 6 ottobre, le accise sul gasolio rincarano di 6,1 centesimi senza che il meccanismo delle accise mobili compensi la fine dello sconto fiscale applicato fino ad ora. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
4: Ringrazio la redazione per le news e vi dico subito che avremo tra poco ancora una volta l'appuntamento con Canzoni sotto lo spot e ascolteremo e sentiremo parlare di una canzone che anche lei ha fatto da sottofondo ad un famosissimo spot pubblicitario, e quindi si parlerà di Lemon Tree dei Fool's Garden. Attenzione, ve lo ricordo sempre, restate con noi, non lasciate mai Romantica Radio, perché poi dopo un po' arriverà anche l'appuntamento con Veloci e Contenti e sentirete il profumo di Romantica Radio anche a casa vostra o nella vostra auto. Non posso dire altro, dico che sta per arrivare Mal con la cover di Tu non mi lascerai, subito dall'82, canzone manifesto per Loredana Bertè, ed è Non sono una signora.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
3: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
5: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
6: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
7: Lemon Tree dei Fool's Garden è entrata nella storia della musica e in Italia è legata indissolubilmente a Limoncè, che l'ha usata come colonna sonora dei suoi famosi spot pubblicitari a partire dal 1997. Il brano, ritmato e orecchiabile, è stato scritto dal cantante Peter Freudenthaler nel 1995. Leggenda vuole che abbia composto la melodia in soli 20 minuti mentre aspettava la sua ragazza in ritardo. A dispetto della base allegra, il testo richiama i temi della solitudine e dell'attesa.

Il singolo è diventato un successo mondiale e ha scalato le classifiche italiane. Un anno dopo, nel 1997, l'azienda Stock ha scelto proprio questo motivetto per lanciare il liquore Limoncè. Lo spot della

0: Giovane coppia ha reso la canzone celebre in ogni casa italiana. Il brano è rimasto la colonna sonora ufficiale della pubblicità per oltre 10 anni.
1: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Ciao romantica, siete fantastici, continuate sempre così, con le vostre canzoni, ci fanno sognare. Silvana da Avellino che vi ascolta sempre.
1: Romantica Radio, stamattina il mio primo pensiero è accendere la radio, ascoltare Romantica Radio. Buona giornata a tutti quanti voi, siete fantastici, Paolo da Salerno.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Attenzione, un profumatore sta per arrivare a casa vostra. No, non è Simone Serpone che arriva con una jacuzzi di profumo in cui immergervi. No, no, è il profumatore per auto, ma non solo per auto, Griffato Romantica Radio, che solo uno di voi però potrà adesso far arrivare a casa propria. Solo il primo, solo il più veloce, che scriverà la parola fresco con nome e città al 331 240 78 78. Via i vostri messaggi.

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
2: Iperceramica.
3: Bollettino Digiversario numero 1.
4: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
3: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
5: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
6: Ancora ben trovati insieme fino a mezzogiorno. Buongiorno da Ornella Rauccio, da tutto lo staff di Romantica Radio. Dai, che posso salutare ancora qualcuno tra quelli che scrivono al 331 240 7878. Grazie a tutti voi, e in questo caso scelgo il messaggio breve, lapidario, di Romualdo da Gesualdo. Non ci posso credere, davvero sembra una roba, ma stai scherzando? È bellissimo che il tuo nome faccia rima con il paese che si trova in provincia di Avellino, favoloso. E lui ha scritto: Romantica Radio, sei unica e inimitabile. E di questo posso dire, andiamo fieri ed orgoglioni, orgogliosi, perché davvero, insomma, non sono tante, anzi quasi nessuna, forse nessuna, le radio come Romantica Radio, e questo ci sta benissimo. Ci sta benissimo la nostra musica romantica, e stiamo per ascoltare Renato Zero con Cercami. Subito andiamo al 1982 con Sono un vagabondo di Julio Iglesias.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
5: E adesso Italia 90. Un decennio, mille canzoni e quel ritmo che ancora oggi ci fa cantare. Italia 90 su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Italia 90. Che musica, che ritmo, che anni. Italia 90, solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: E dopo il nostro secondo appuntamento con la Collection Italia 90, allora si parlava prima del potere terapeutico ed evocativo della musica. Potere terapeutico, e lo sappiamo noi di Romantica Radio, ve lo diciamo da sempre, ce l'ha anche l'amore, naturalmente. Tant'è che ci sono ricerche che dimostrerebbero che tenersi per mano con la persona amata può aiutare ad alleviare i dolori fisici e anche le sensazioni di stress e di paura. Che bella questa cosa, questo contatto cercato, voluto e trovato. Facciamolo anche noi, dai, datemi la manina, così ascoltiamo insieme le prossime canzoni. E arriveranno i Nomadi dal 1970 con Mille e una sera, e subito c'è anche Gianni Togni con Caro amore del futuro.

0: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
1: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
2: Anch'io,
0: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
2: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
0: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
7: Devo dire che immagino e capisco che tante volte l'ascolto della radio possa essere non attentissimo e che possa sfuggire qualcosa proprio alla vostra attenzione. Come si fa in quei casi? Per esempio, immagino qualcuno che abbia perso il proprio oroscopo stamattina, oppure che abbia perso una delle nostre rubriche, appuntamenti vari. Beh, è facile però recuperare queste cose che pensate di aver perduto. Non le avete perdute, perché se volete sono al nostro sito romanticaradio.it. Andate alla sezione podcast per riascoltare rubriche e spazi. C'è la sezione per esempio figli delle stelle per riascoltare l'oroscopo. Se per esempio volete proprio impadronirvi dei nostri gadget, c'è la sezione shop online, lì potete scegliere in tutto il catalogo, ma poi c'è anche la sezione dello staff. Andate a visitare il sito, solo questo vi dico, romanticaradio.it. Impazzire ti farò, non è quello che dico io, è quello che canta Marcella Bella tra poco. E ora 1967, Peppino Gagliardi, che vuole questa musica stasera.

0: Bollettino Deghiversario numero 2.
1: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
0: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Romantica Radio, la mia radio preferita. Voi dite perché preferita? Perché è l'unica che conosco, l'unica che ascolto. Sono Franco da Potenza. Ciao ciao.
1: Ciao Romantica, sono Sandra da Napoli. Evviva, evviva, evviva. Mi fa tanto piacere stare sempre con voi. Mi fate tanta, tanta compagnia e mi fate ritornare i miei vecchi ricordi. Un abbraccio a tutti gli operatori, siete tutti bravissimi. Complimenti e andate avanti così, sempre. Ciao!
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Siamo arrivati quasi al momento dei saluti per questa mattina. Nel frattempo è arrivato l'altro componente del duo di cretini che siamo io e Marco Tre. Sembriamo Gianni e Pinotto, davvero, tutti e due. Simone Serpone, vabbè, lì è l'unica personcina più seria, ma mica tanto, direi. Va bene, lasciamo stare anche questo. Marco Tre sarà con voi da mezzogiorno alle 15, come sempre. Intanto, prima di andare via, ascoltiamo Wes e Dori Ghezzi dal 73 con Noi Due per Sempre. Noi Due per Sempre cretini. Io e Marco, e subito Roberto Soffici con Vivere in Due, e da Ornella Roccia, come sempre, grazie davvero a tutti voi per quello che avete fatto per noi. Speriamo di ritrovarci domattina. Io vi aspetterò sempre qui su Romantica Radio e sempre dalle 9 a mezzogiorno. Grazie, ciao.

Se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Bollettino digiversario numero 1.
1: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
0: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

con te. Come molti di voi, io la mattina ascolto l'oroscopo qui su Romantica Radio e stamattina il mio segno diceva che avrei avuto degli incontri galanti. Ora, ditemi voi se c'è qualcosa di galante con Ornella Rauccio e il cambio turno dopo tutte quelle belle parole che riserva per me la mattina. Va bene, comunque, ciao Ornella, ci risentiamo domani. Grazie anche a Simone Serpone che è la parte tecnica. Vogliamo iniziare quest'oggi ricordando a tutti voi ancora una volta che è martedì 6 ottobre 2026. Iniziamo con Albano e Romina con Ci sarai, il loro grande cavallo di battaglia. E subito dopo Mia Martini, la sua voce, il suo ricordo in questa stupenda canzone dal titolo Minuetto.

0: Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.
1: È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
2: E di interessi?
3: Zero.
2: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Mi piaci.
7: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica Radio.

La prossima doppietta musicale che ci spariamo qui su Romantic Radio. A proposito di esplosioni, ascolteremo subito Viola Valentino con Sei una bomba, e subito dopo invece un pezzo bellissimo di Black dal titolo Wonderful Life. Il titolo fa pensare a un inno alla gioia, no? Una vita meravigliosa, ma in realtà questo pezzo è profondamente sarcastico e malinconico. Wellcome scrisse questa canzone in un momento di totale disperazione, era reduce da due divorzi, quello meno importante della moglie e quello ancora più importante della sua precedente casa discografica. Si trovava senza un soldo e non aveva una fissa dimora. Il testo: no need to run and hide, it's a wonderful, wonderful life, non c'è bisogno di scappare e nascondersi, è una vita meravigliosa, era un modo cinico e ironico per guardare alla propria sfortuna. Lo ascolteremo tra un po' qui su Romantica.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora! Parole,
4: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Romantica News.
6: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Una notizia dell'ultima ora in apertura: il Nobel per la fisica 2026 è stato assegnato a Francis Hansen per la scoperta dei neutrini ad alta energia che arrivano dal cosmo. La cronaca estera: gli Houthi hanno rivendicato nuovi attacchi con missili e droni contro l'Arabia Saudita. Riyadh ha risposto intensificando le operazioni contro il movimento in Yemen, mentre proseguono i combattimenti con le forze governative. Sullo sfondo dell'escalation, Donald Trump ha definito il rincaro della benzina negli Stati Uniti un piccolo prezzo da pagare per la sicurezza. Sono decine di migliaia i giovani manifestanti attesi per oggi sulle strade di Parigi. La protesta era iniziata a metà settembre. I giovani chiedono condizioni migliori di studio e stanno da giorni bloccando gli ingressi di diverse scuole, segnalando la mancanza di insegnanti, orari pesanti, aule ed edifici non adeguati. L'ex presidente del servizio di intelligence estero della Germania, August Henning, è stato sottoposto a fermo questa mattina con l'accusa di spionaggio. Oltre a Henning è stato arrestato un suo ex stretto collaboratore. Lo sport: il 2026 di Jannik Sinner è terminato con la grandissima vittoria a Wimbledon lo scorso 12 luglio. Il numero uno al mondo ha infatti scelto di continuare la terapia conservativa al ginocchio destro infiammato che gli fa male da oltre 3 mesi. Tornerà in campo nel 2027. Per ora è tutto, a più tardi.
5: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
7: Notizie dall'Italia e dal mondo che ritroveremo più tardi con Lucio Belmonte alle ore 15:30. Dopo Fred Bongusto con Tu sei così, troveremo canzoni sotto lo spot e ricorderemo la pubblicità della Nivea del 1990 con Bobby Winton e Blue Velvet. Subito Ti chiedo onestà, Aleandro Baldi.

0: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/vouchermimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
4: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
5: Vi raccontiamo la storia di come una canzone sia tornata al successo dopo quasi 2 decenni, proprio grazie a una pubblicità.

La canzone è Blue Velvet, scritta nel 1950 da Bernie Wayne e Lee Morris e portata al successo da Bobby Vinton nel 1963. La campagna pubblicitaria è quella della Nivea, arrivata nel 1990.

0: Nel 1986 il regista David Lynch usò la versione malinconica di Vinton come scintilla creativa e colonna sonora per il suo thriller psicologico Velluto Blu. Il film diede nuova e inaspettata popolarità internazionale al brano e dopo qualche anno la Nivea scelse la canzone, nella versione di Bobby Vinton, per un famosissimo spot televisivo, soprattutto mandato in onda nel Regno Unito per promuovere la sua classica crema in barattolo blu, riportando la canzone ai vertici delle classifiche di vendita.
1: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Salve, sono Orlando da Marcianise, provincia di Caserta. Chiamo per farvi i miei complimenti per l'alta professionalità e la competenza che avete e per la musica che trasmettete tutta di qualità. Vi saluto con un plauso accademico. Grazie di tutto.
1: Romantica Radio, sono Fidalma da Roma, un saluto a tutti voi, grazie per le belle giornate, per le ore che ci fate passare in tranquillità e serenità e un saluto anche a Stefano e Ornella, i miei amici, quelli che mi hanno aiutato a conoscervi. Ciao!
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

gettate via i fondi del caffè? Ebbene, non lo fate più perché vi risolvono un problema che abbiamo tutti in casa. Ma di questo ne parleremo tra un po', il tempo di ascoltarci le prossime due canzoni. Una bella di Bruno Lauzi dal titolo Il tuo amore e subito dopo Mango, Nella mia città. Rimanete con noi.

0: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozioni.
3: Prima dei saluti voglio ricordare a voi il nostro unico numero di telefono, che è il 331-240-7878. C'è Verdiana di là che risponde a tutti. E i saluti quest'oggi vanno a Luciana da Pozzuoli, grazie davvero per le belle parole che ci mandi, e Nino da Fiumicino che ci fa anche un pochino rima. Chi scrive invece a marco@romanticaradio.it sono Alberto e Leonardo da Viggiano, siamo in provincia di Potenza se non sbaglio, in Basilicata, e loro ci ascoltano sempre quando sono in viaggio. Bene, grazie Alberto e Leonardo per voi, ma per tutti gli altri ci sono le prossime canzoni: Alex Damiani con Come per Magia e subito dopo Michael Jackson e Paul McCartney in The Girl Is Mine. Metzica, The Girl Is Mine, detto così forse è meglio. Vai.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
1: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
2: Anch'io,
0: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono: ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
2: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
0: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: E adesso Italia 90. Un decennio, mille canzoni e quel ritmo che ancora oggi ci fa cantare. Italia 90 su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Italia 90. Che musica, che ritmo, che anni. Italia 90, solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: Lo dicevamo prima, ogni mattina si buttano via i fondi della moca, no? E dopo qualche ora magari ci ritroviamo sul pianerottolo delle formiche, i moscerini in cucina, magari il gatto del vicinato che marca il territorio. Ecco, da qualche mese sui social circola questa cosa, cioè spargere caffè macinato o fondi asciutti di caffè sulla soglia di casa e sui davanzali per tenere lontani questi ospiti indesiderati. Beh, direi che la pratica promette molto bene, no? Due bonus che piacciono a tutti. È economica. E soprattutto riutilizza un rifiuto che abbiamo già. Il punto è capire quanto sia davvero efficace come repellente naturale, quali insetti tiene a distanza, come usarla senza trasformare l'ingresso in un campo di espresso e soprattutto se rinforzano invece questi meccanismi, cioè se le formiche dopo aver preso questo caffè diventano ancora più audaci e più sveglie. Vabbè, questo è una cosa da constatare. Vi lascio con Francesco De Gregori e Piano Bar e subito dopo Fortissimo, Rita Pavone.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia, a 699 euro, fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
3: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
4: Altre due belle canzoni sono in onda qui su Romantica Radio. Tra un po' una tra le mie preferite di Anna Oxa, che si chiama Pagliaccio Azzurro. Ma voglio farvi ascoltare Tutto il resto è noia, questo capolavoro di Franco Califano pubblicato nel 1977. Beh, questa canzone descrive con spietata lucidità questo ciclo biologico, psicologico di una storia d'amore che inizia con la passione travolgente dei vivi incontri, se stringe un po' più a tua camicetta, passa per la prima cena a casa e i primi accenni di abitudine, te parlo di mia madre, tu me parli di tua sorella, fino a sfociare inevitabilmente nella routine quotidiana. Riascoltiamo Tutto il resto è noia.

0: Amore, quanto di anticipo?
1: Zero.
0: E di interessi?
1: Zero.
0: E quanto ci pensi ancora?
1: Zero. La prendo.
2: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
3: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
2: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Salve a tutti, sono Giorgio da Cassano Ionio, provincia di Cosenza. Vi ascolto sempre assiduamente, non faccio altro che sognare insieme a voi con questa bellissima musica del passato, la vera musica italiana. Grazie ancora per l'attenzione e buon ascolto a tutti quanti voi.
1: Romantica Radio, sono Tobia da Torre del Greco. Niente, voglio semplicemente rinnovarvi che siete i numeri uno e rallegrate e rasserenate le mie giornate. Ciao, un bacio.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

ieri l'argomento trattato da Roberto Malvagia alle ore 21 era proprio la prima volta al lavoro, no? Ecco, e ricordate che cosa compraste col vostro primo stipendio? Un regalo ai genitori, un vestito, un viaggio o qualcosa desiderato da anni? Beh, questa sera Roberto racconterà proprio il momento in cui il denaro guadagnato da soli diventò indipendenza, orgoglio e responsabilità anche un pochino. Dalle 21 qui su Romantic Radio vi aspettiamo con queste emozioni, con questi ricordi che si protrarranno fino a mezzanotte. Vi lascio con Dolcissima, Mario Lavezzi e Giulia Fasolino, e subito dopo Umberto Balsamo, L'Angelo Azzurro.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te, se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
1: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
2: Anch'io,
0: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
2: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
0: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Tra un po' giocheremo insieme, quindi per conquistare i nostri gadget di Veloci e Contenti dovete attendere un pochino. Il tempo di ascoltarci i prossimi due pezzi in compagnia magari di una bella tazza di caffè. Domenico Modugno con L'anniversario tra un po' ed ora Edoardo De Crescenzo con Giorni difficili. Questa è Romantica.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.

La sigla è pronta, Simone Serpone anche dall'altra parte del vetro, io pure, beh, sono qui per portare a casa vostra il nostro profumatore, cioè Verdiana di là che sta impacchettando il premio per il nostro amico o amica che arriverà prima e che ci dirà la risposta esatta, nel senso che dovrà scrivere quello che ora vi dirò al 331-240-7878, la parola che adesso non è più tanto misteriosa, oltre al nome e la città. Allora, la parola è fresco, fresco, non sbagliatevi, fresco, il più veloce conquista il nostro profumatore. Vi aspetto ora, 331-240-7878.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci, perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma. Parole,
3: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Altre due canzoni da ascoltare qui su Romantic Radio, tra un po' un grande motivo, quello di Luigi Tenco. Ciao amore, ciao, quante volte lo avremo cantato questo motivo. E subito invece c'è Silvia Conti, che la maggior parte non ricorda, ma partecipò a un vecchio festival di Sanremo, esattamente nel 1985, e il pezzo che vi facciamo ascoltare è proprio quello, dal titolo Luna Nuova. Dovete sapere che Silvia Conti ha preso nel tempo una strada molto diversa e ricercata, ha abbandonato le logiche del pop commerciale per dedicarsi al teatro canzone, ecco, portando in scena anche omaggi a Giorgio Gaber. Riascoltiamola in questo Luna Nuova.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: Grazie per la compagnia e per i ricordi che suscitate. Grazie.
1: Ciao romantica, come senti? In sottofondo ci sei te. Grande, grande, grande. Grazie della vostra compagnia. Ci rende un po' malinconici, però ci fa ricordare i bei tempi. Saluti da Roberto, da Fucicchio. Ciao a tutti.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331 240 78 78 e lasciati emozionare da Romantica Radio. Romantica.
3: Sono pronto a lasciarvi fra le mani di Lucio Belmonte che sta arrivando, sarà il prossimo conduttore con voi fino alle ore 18, tanta compagnia vi aspetta qui su Romantic Radio. Noi ci risentiamo domani a mezzogiorno, vi aspetto puntuali e le ultime due canzoni sono quelle dei Collage con Sole Rosso sulla pelle. E vabbè, insomma, voglio dire, mi sono fatto un pochino prendere. E subito dopo Enrico Ruggeri con Polvere. Ci risentiamo domani, ciao!

0: Sono José Mourinho. In primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

Anche oggi siamo puntuali, dite la verità, puntualissimi con il nostro pomeriggio di Romantica Radio. Ben ritrovati dalla voce di Lucio Belmonte. Lo devo ringraziare come sempre prima di cominciare, il mio amico Marco Tre. Ma che belle parole, dite la verità. Tutti vorrebbero avere un collega come Marco, che ascoltate anche tutti i giorni, sapete l'ora della pappa, e condisce tutto con la sua grande simpatia. Torna domani sempre alla stessa ora. Non vorrei trascurare gli altri miei compagni di viaggio, quindi vorrei salutare in redazione anche per oggi la nostra dottoressa Verdiana Sasso. Verdiana, buon pomeriggio. E Camilla, sempre alla parte tecnica dall'altra parte del vetro. Poi ci siete voi, che siete la parte più importante. Anzi, ogni tanto devo ricordarvi che se volete intervenire potete farlo. C'è questo filo diretto che abbiamo, che è il nostro numero del WhatsApp. Ci potete scrivere quando volete, ed è il 331 240 7878. Lo ripeto ogni tanto anche per i nostri nuovi radioascoltatori. Si va con le nostre canzoni. Pupo con La Storia di Noi Due, subito auguri di Peppino Di Capri.

qui. Sai che a momenti io non ti riconoscevo. Se puoi

se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: E adesso Italia 90. Un decennio, mille canzoni e quel ritmo che ancora oggi ci fa cantare. Italia 90 su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Italia 90. Che musica, che ritmo, che anni. Italia 90, solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: E in questo 6 di ottobre, in questo martedì, parliamo di turismo. Attenzione, non è una bella notizia per gli italiani, perché parliamo degli italiani che sono bocciati all'estero come turisti. Caspita, lo sapevate? E allora facciamo un po' di autocritica, perché sono andato un po' a guardare quali sono le motivazioni per cui gli stranieri, quando andiamo noi in vacanza all'estero, ci bocciano come turisti. Quali sono le cose che ci caratterizzano? Innanzitutto siamo dei ritardatari cronici, sempre in ritardo, questa è una cosa che non apprezzano assolutamente. Poi abbiamo poca attenzione a quella che è la sicurezza proprio durante i nostri spostamenti, una cosa che non sapevo. E poi ecco, qualcuno ci dice che siamo un po' tirchi perché non diamo delle mance importanti. Questi sono alcuni motivi per cui all'estero come turisti noi italiani saremmo bocciati. Beh, dobbiamo migliorare, dai, diamoci un po' da fare. Mentre ci pensiamo, ascoltiamo anche Marino Barreto Junior con La più bella del mondo e subito Riccardo Fogli con L'amore che verrà.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Romantica News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Al via le manifestazioni di Parigi e di decine di altre città francesi per la terza giornata di mobilitazione degli studenti. E come negli altri casi, cominciano i tafferugli, che si segnalano a Lione, a Marsiglia, dove è partito un corteo non autorizzato, e a Strasburgo. Gruppi contro la polizia che risponde con idranti e lacrimogeni. Jessica Moretti, proprietaria del Constellation, potrebbe percepire un'indennità giornaliera per la perdita di guadagno causata dai danni alla salute conseguenti al drogo di Capodanno nel suo disco bar di Cramontana. La donna e il marito Jacques sono i principali indagati nell'inchiesta sul drogo, in cui sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite. Il Nobel per la fisica 2026 è stato assegnato a Francis Hulsen per la scoperta dei neutrini ad alta energia che arrivano dal cosmo. Nato in Belgio nel 1944, lavora negli Stati Uniti. È stato premiato per i suoi contributi decisivi all'esperimento Ice Cube, il più grande osservatorio per i neutrini del mondo, che si trova nei ghiacci dell'Antartide. L'inflazione su base annua nell'area OCSE, misurata dall'indice dei prezzi al consumo, è salita al 4,3% ad agosto, trainata dai prezzi dell'energia, e in aumento rispetto al 4,1% di luglio. In Italia si è attestata al 3,3%. Lo sport, il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò è commissario della FIGC. L'intesa è stata raggiunta nell'incontro Buonfiglio Malagò che ha preceduto la riunione di giunta esecutiva del CONI. Ora il provvedimento va alla ratifica del Consiglio nazionale. È tutto, a più tardi.
2: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
4: Festival Nazionale della Canzone Italiana anni 60, 70 e 80. Luino accende la musica. Mentre il grande appuntamento si avvicina, incontriamo i protagonisti.
5: Ancora benvenuti su Romantica Radio. Sapete che noi facciamo un salto nel passato con le belle canzoni e soprattutto stiamo facendo questo percorso, questo countdown fino al Festival della Canzone Italiana degli anni 60, 70, 80, e lo stiamo facendo con quelli che sono i protagonisti. Ho già annunciato che oggi avremmo avuto degli ospiti. Vi presento immediatamente Michele Maisano, che oggi è qua con noi. Michele, benvenuto su Romantica Radio.
6: Grazie a voi, un saluto, un caloroso, un grande abbraccio di voi.
5: Allora, siamo contenti di averti tra quelle che sono le voci che poi saranno protagoniste di questo appuntamento il 10 di ottobre a Luino, che
6: a Luino.
5: È stata scelta, sapete, questa bellissima località sul Lago Maggiore per questa terza edizione del Festival della Canzone Italiana degli anni 60, 70 e 80. Allora, innanzitutto noi facciamo un salto del passato. Penso che sia il 1963 quando c'era quella famosa canzone che ancora oggi tantissimo si canta, che è Se mi vuoi lasciare. Ricordi qualcosa di quegli anni, Michele?
6: Beh, è stato un periodo meraviglioso, perché io in quel periodo cantavo in un locale a Genova. Ah? Venne un signore che si chiamava Gianfranco Reverberi.
5: Sì.
6: Mi sentì cantare e disse: ah, ma sai, ho una canzone che potrebbe andare bene per te. Cosa dici? Proviamo ad andare a Cantagiro. Ma io non sapevo neanche cosa fosse Cantagiro, capito? Però lì di coscienza dell'età siamo partiti e ho vinto negli esordienti. Ma la cosa incredibile è che la canzone per 9 settimane è stata prima in classifica in Italia.
5: È vero.
6: Ma soprattutto ha venduto, è andata in classifica in quasi tutti i paesi del mondo. È la canzone che mi ha permesso di girare il mondo.
5: E non si fatti una cosa che guarda, io una cosa che notavo proprio della tua attività, a parte le grandi collaborazioni con De André, con Francesco Guccini, con Luigi Tenco, quindi tu sono stati tuoi amici, tuoi collaboratori, tuoi colleghi per tanti anni, ma io vedo che tu hai tenuto tantissimi concerti. Parliamo della Francia, in Messico, in Giappone, in Germania, in Romania, in Canada, veramente nell'America Latina.
6: Anche,
5: è così,
6: anche,
5: no?
6: Stati Uniti.
5: Anche negli Stati Uniti, certo. Amano tantissimo la musica italiana, Michele.
6: Beh, sai, in America e negli Stati Uniti ci sono tantissimi italiani, quindi puoi giocare in casa.
5: Senti, io ancora mi piacerebbe insomma sapere proprio da te, che hai vissuto quegli anni bellissimi, ecco, cosa ne pensi di questo ritorno in qualche modo, mettere in evidenza quelle sono state le canzoni che effettivamente sono state la nostra storia, e pensi che ci sia un ritorno all'ascolto, all'amore per la melodia?
6: Ma per la melodia è sempre esistita e sempre esisterà, è una tradizione radicatissima del mondo, soprattutto italiano, e l'abbiamo esportata in tutto il mondo, anche nelle cose più moderne, anche quando fanno il rap, perché per fare funzionare a metà mettono una parte cantata dove c'è la parte melodica.
5: Ah beh, certo.
6: Quindi alla fine quella rimane, perché poi è il linguaggio più consono per le persone che ascoltano. Due sono le componenti, una è la componente ritmica e una è la componente melodica.
5: Esatto.
6: Devono esserci tutte e due, dai.
5: Allora, senti, una curiosità adesso, perché stavo leggendo un po' tra le tante notizie, sai che poi ci informiamo anche un po' su quelle che sono la vostra carriera, però c'è questa curiosità che mi viene, ma è vero che esiste un B&B che si chiama Se mi vuoi lasciare?
6: Sì, certo, l'ha fatto mia moglie, è stata un'idea di mia moglie. Lei è una persona molto in gamba.
5: Sì,
6: e
5: lo sappiamo.
6: Piena di iniziativa. No, ma non so, il B&B si chiama, Se mi vuoi lasciare. Poi ci sono le camere che si chiamano Dita Laura che l'amo, Ti senti solo stasera.
5: Ah, non lo sapevo.
6: Marinai,
5: questa è una novità.
6: Signore.
5: Certo.
6: Ogni camera ha il nome di un mio successo.
5: No, questo è bellissimo, perché noi, perché chiamiamo la musica, pensare di andare in un posto bellissimo che si intitola come si chiama come una canzone, e addirittura poi in una camera che è il titolo di una canzone, per noi veramente è il massimo, è una cosa fantastica. Senti, allora, noi stiamo facendo questo countdown fino a Luino, quindi ci piacerebbe un po' sapere tu cosa ne pensi di questa iniziativa che ti vede quest'anno protagonista.
6: Ma guarda, io è il terzo anno che vengo. Sono onoratissimo, perché prima di tutto è una grande rimpatriata, ci rincontriamo tutti gli artisti di questo periodo, e quindi è un momento di grande felicità e di incontro. E poi è una rassegna di canzoni che hanno in qualche maniera fatto la storia.
5: E quindi finalmente si parla di musica, di storia della musica italiana, e non soltanto di musica italiana come succede a Sanremo.
6: Dobbiamo dire grazie a Munoz, che è uno che si è dato da fare per realizzare questo progetto, insomma. È uno progetto coraggioso, ma che ha avuto il suo esito e continua a averlo.
5: Certo, sicuramente. Va bene, allora, Michele, noi ti ringraziamo perché sei stato con noi, anche se sono soltanto pochi minuti, però noi avremo occasione di rincontrarci di persona appunto a Luino, perché seguiamo la manifestazione, seguiamo il festival e ci racconteremo ancora tante cose insieme anche ai nostri radioascoltatori. Grazie Michele.
6: Allora ci incontreremo del viso. Un saluto a tutti voi, un abbraccio.
7: Il festival ci aspetta.
8: Luino, ci sarò. 10 ottobre, Teatro Sociale Forame, Luino.

0: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro. Parole,
1: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Grazie per le bellissime canzoni che mandate tutti i giorni. Io vi ascolto dalla mattina alla sera. Purtroppo sto in pensione e quindi rimango ben riposato sulla poltrona e ascolto tutte le vostre bellissime canzoni. Grazie, grazie, continuate sempre così. Bravi.
1: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
2: Quante cose belle ci raccontano i protagonisti della musica italiana del passato. Abbiamo avuto con noi Michele, che devo comunque ringraziare. Ci ha anche dato appuntamento, come sapete, al Festival della Canzone Italiana degli anni 60, 70, 80, che si terrà il prossimo 10 di ottobre a Luino. E noi dal passato, con le belle canzoni di Michele, invece torniamo al presente. C'è una notizia che un po' ci mette in agitazione, perché c'è stato un importante studioso di informatica che ha fatto una dichiarazione dicendo: attenzione, la nuova intelligenza artificiale che stiamo mettendo a punto potrebbe, in assoluta autonomia, in soltanto 6 mesi prendere il totale controllo di internet. Potete immaginare cosa potrebbe succedere. Adesso non voglio crearvi ansia, però è una notizia sulla quale dovremmo riflettere un tutti, poi vediamo un po' cosa succederà. Adesso invece, con la nostra classica calma, ascoltiamo Miguel Bosé con Bravi Ragazzi e il ritorno di Raffaella Carrà con Riproviamoci.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
5: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Ci siamo anche per oggi, per la nostra pausa del pomeriggio. Ben ritrovati su Romantica Radio, ancora dalla voce di Lucio Belmonte, questo martedì 6 ottobre. Un buon caffè, ma anche una bella canzone. Tra un pezzo e l'altro voglio anche ricordarvi che se volete portarci sempre con voi, non dimenticate di scaricare la nostra applicazione gratuita Romantica Radio. Non soltanto potete ascoltarci quando e dove volete, ma attenzione, all'interno ci sono un sacco di informazioni. Facciamo conto che dimenticate il titolo di una canzone o il nome di un cantante. Ebbene, mentre ascoltate la radio potete tranquillamente consultare l'applicazione, perché riporta tutte queste notizie. Quindi applicazione gratuita di Romantica Radio da mettere sul vostro smartphone, così ci tenete a portata di click. Adesso ascoltiamo i Benz con Cara.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Bollettino Deghiversario numero 2.
1: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
0: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
2: Come mi immagino il Black Friday?
3: Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Mi piaci.
6: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

Avete capito immediatamente dalla nostra sigletta, siamo all'appuntamento con Veloci e Contenti, siete pronti per aggiudicarvi il nostro profumatore per auto di Romantica Radio? Vi dico subito cosa dovete fare: prendete il vostro smartphone, dovete inviare subito, immediatamente un messaggio al nostro WhatsApp al 331-240-7878, scrivere la parola fresco, il vostro nome e la località da dove ci ascoltate. Ripeto pian piano e mi raccomando, scrivete fresco, il vostro nome e la località da dove ci ascoltate. Il primo che arriva magicamente riceve a casa il nostro profumatore per auto di Romantica Radio. Così siete stati veloci, ma sarete anche contenti.

vizio assurdo io continuo a avere, a pensare che ho bisogno e ho voglia di dare, col risultato sempre un po' sbagliato, la rabbia in tasca è ancora un altro sogno perduto, e come soffia ancora quel vento di controvento, e come soffia ancora quel vento di controvento. Di te ho capito quel che in fondo hai dentro, una macchina pulsante, stesso movimento. Del giorno dopo sfiori l'argomento, perdonami, dicevi, con uno strano accento. E come soffia ancora quel vento di controvento. E come soffia ancora quel vento di controvento. Ti insegnerò come soffrire, nel fuoco grande devi andare, nell'acqua scura farti male. Ti spingerò giù nel profondo, ti asciugherò con le mie mani, ti soffierò per

0: Vizio assurdo io continuo a avere. Se ti ho aspettato ancora, ma non sei tornato. E mi hai ferito con la mano non data. La rabbia in tasca è ancora un altro sogno svegliato. E come soffia ancora il tuo vento, quel vento di controvento. E come soffia ancora quel vento, quel vento di controvento.
1: Romantica, una canzone, mille.

0: Bollettino digiversario numero 1.
1: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
0: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: E so che adesso vi state chiedendo se siete stati più veloci per l'appuntamento con Veloci e Contenti, ma come sempre aspettate il messaggio della nostra redazione che vi dice che siete stati velocissimi e quindi che avete diritto al nostro profumatore. Altrimenti provateci, perché l'appuntamento torna in tutti i nostri programmi, come torna anche la nostra nuova rubrica Canzoni sotto lo spot. Scopriamo quelle che sono state le colonne sonore dei spot famosi che abbiamo visto in televisione. Oggi parliamo di un pezzo fantastico di due giganti della musica internazionale, parliamo di Ella Fitzgerald e Louis Armstrong. La canzone si intitola Summertime, lo spot famosimo è della Simmental. Ma prima vi faccio ascoltare Adamo con Sei qui con me e partiamo con Riccardo Cocciante. Se stiamo insieme.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
5: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
6: Summertime è un'aria composta nel 1933-1934 da George Gershwin con il testo di DuBose Hayward per l'opera Porgy and Bess del 1935. Eppure, un bel po' di anni dopo, a metà anni 90, il brano, concepito come una ninna nanna ambientata nel sud degli Stati Uniti, uno standard del jazz, interpretato in duetto da Ella Fitzgerald e Louis Armstrong, fu scelto come colonna sonora degli spot della Simmental.

0: L'idea era quella di conferire alla pubblicità un'atmosfera elegante, calda e senza tempo, imprimendo la canzone nella memoria di un'intera generazione di telespettatori italiani. Il brano fu registrato nel 1957 e pubblicato nell'album omonimo Porgy & Bess del 1958.
1: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Sono Rosa da Caserta. Siete grandi, siete bravi e siete fortissime. Le mie canzoni preferite dalla mia gioventù. Un bacione, siete grandi, da Caserta.
1: Sono Rita da Scafati, vi seguo tutte le mattine, mi fate ricordare la mia giovinezza, vi auguro una buona giornata, siete fantastici, Romantica Radio, per sempre.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.
3: E anche questo pomeriggio di martedì 6 di ottobre su Romantica Radio, nel nostro bel salotto radiofonico, non voglio trascurare i nostri radioascoltatori più interattivi, quindi mi concedo qualche secondo per salutare qualcuno in particolare che spesso ci chiama e spesso anche ci scrive. Oggi la nostra amica Mariella si trova a Firenze, lei fa ripetizioni ai bambini che vanno a scuola alle elementari, e quindi tra una lezione

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
2: Iperceramica.
3: Amore, quanto di anticipo?
1: Zero.
3: E di interessi?
1: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
1: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Bollettino Deghiversario numero 2.
7: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
8: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
9: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
10: Ancora un benvenuto, un buon pomeriggio ai nostri ascoltatori che anche oggi hanno scelto di passare un po' di tempo insieme a noi di Romantica Radio, di fare un bel salto nel passato con le nostre canzoni, riportare così alla memoria dei ricordi bellissimi grazie proprio alla melodia della musica italiana. E a proposito di questo, voglio ricordarvi che anche a quest'ora, tra poco, avremo un protagonista della musica italiana che ospiteremo al telefono, perché parleremo del Festival Nazionale della Musica Italiana degli anni 60, 70 e 80, per cui state con noi perché facciamo questo countdown fino al giorno 10 di ottobre, quando a Luino ci sarà questo importante festival e dove Romantica Radio insieme a voi cari radioascoltatori saranno partner. E adesso, parlando ancora di musica, ascoltiamo di più la canzone di Amedeo Minghi.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
1: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
2: Anch'io,
0: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
2: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
0: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
3: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99€ fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
5: E adesso Italia 90. Un decennio, mille canzoni e quel ritmo che ancora oggi ci fa cantare. Italia 90 su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Italia 90. Che musica, che ritmo, che anni. Italia 90, solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: Lo so, come sempre, tutti i giorni molti dei nostri radioascoltatori a quest'ora sono alle prese con il traffico, perché siamo in piena ora di punta. E a proposito di questo, voglio parlarvi di una notizia che riguarda la qualità della vita. Da alcuni è stato misurato come proprio indicatore della qualità della vita il tempo che ogni giorno ognuno di noi impiega per arrivare al lavoro. Da questa è venuta fuori una ricerca e hanno fatto una classifica delle città al mondo dove per andare al lavoro si impiega meno tempo, per cui la qualità della vita è maggiore. Toglietevi qualsiasi illusione, non esiste una città italiana in questa classifica. Vi posso dare le prime tre: al terzo posto c'è Stoccolma, al secondo posto c'è Oslo e al primo posto c'è Copenaghen, dove funzionano benissimo i mezzi pubblici e soprattutto il traffico non è tanto intenso. Con questo spero di aver vinto un po' la vostra ansia al traffico in questo momento e vi faccio ascoltare Santo California con Per te e Wes Enrichezzi con Se qualcuno ti dirà.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
7: Romantica News.
8: Buon pomeriggio dalla redazione. L'Aula della Camera ha approvato con 226 voti a favore e 147 contrari la fiducia posta dal Governo sull'articolo 1 della legge elettorale. Tra gli astenuti, l'articolo, tra le altre cose, contiene le modifiche al testo apportate dal Senato in materia di firme e preferenze per quanto riguarda la Camera. L'opposizione attacca: è una legge fatta da chi ha paura di perdere. Sono 260.000, secondo il sindacato della Confederazione Generale del Lavoro, i manifestanti scesi in piazza in tutta la Francia per la terza giornata di proteste studentesche. Disordini anche a Rennes. Il premier Le Cornu ha annunciato la sospensione delle lezioni nelle scuole superiori fino a fine settimana. La Corte Suprema spagnola ha revocato il mandato d'arresto nei confronti del leader indipendentista catalano Puigdemont, il quale, dopo quasi 9 anni della sua fuga in Belgio, in seguito al tentativo di secessione della Catalogna, può ora rientrare in Spagna senza ostacoli giuridici. L'Unione Europea deve mettere gli Stati membri nelle condizioni di affrontare le conseguenze immediate dell'emergenza energetica, evitando però interventi generalizzati. È la linea indicata dalla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, durante il suo intervento alla plenaria di Strasburgo. Tennis: Jannik Sinner alza bandiera bianca, il numero uno del mondo non scenderà in campo fino all'inizio della stagione 2027 a causa dell'infiammazione al ginocchio destro che lo tiene fermo dalla finale di Wimbledon dello scorso luglio. L'annuncio dell'azzurro è arrivato questa mattina sui social. Sinner perderà anche la prima posizione nel ranking a favore di Sasha Zverev. È tutto, a più tardi.
7: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
9: Festival Nazionale della Canzone Italiana anni 60, 70 e 80. Luino accende la musica. Mentre il grande appuntamento si avvicina, incontriamo i protagonisti.
10: Romantica Radio, l'abbiamo detto, l'abbiamo annunciato, ogni giorno abbiamo l'appuntamento con questo countdown che facciamo per il Festival Nazionale della Canzone Italiana degli anni 60, 70, 80. Abbiamo scelto di far raccontare un po' questo percorso anche da quelli che sono i protagonisti che hanno fatto grande la nostra musica. E quindi oggi qua con me e do il benvenuto a Gianni Minuti della famosissima Daniel Santa Cruz Ensemble. Gianni, benvenuto su Romantica Radio innanzitutto.
11: Già una radio che si chiama Romantica già ti apre tutte le porte, è la chiave per tutte le porte. Anche buongiorno a tutti, a te ovviamente.
10: Apre naturalmente il cuore, Gianni, perché è un po' così. Certo. Senti, a proposito di questo, io colgo l'occasione per questa tua affermazione: quanto romanticismo c'è oggi, ascoltando un po' quelle sono le canzoni che anche tu segui tantissimo perché sempre aggiornatissimo, invece quella che un po' era la lirica di un tempo, non so quali erano i contenuti di quando voi avete iniziato negli anni 70, perché parliamo negli anni 70.
11: Allora, sì. Forse qua ancora qualcosina prima, perché io sono entrato da ragazzino con un gruppo di un artista che purtroppo è venuto a mancare, che era uno dei protagonisti nelle scorse edizioni, che era Bruno Castiglia.
10: Sì.
11: Per cui la mia esperienza è iniziata con lui, che ero proprio un ragazzino. Però all'epoca i format delle canzoni erano molto più, come posso dire, più logiche. Sì. Oggi sono estese, per cui non si parla, secondo me, di romanticismo meno. È proprio meccanicamente che sono completamente diverse. Tu aiutate dall'elettronica, oggi dall'intelligenza artificiale, per cui diventa un discorso veramente complesso. Una risposta da $1,000,000.
10: Questo è vero, anche perché dovremmo andare ad analizzare quella che è la componente umana, che un po' manca rispetto a un tempo. A un tempo, perché l'elettronica aiuta, è vero, però poi alla fine l'ispirazione.
11: Tutti noi usiamo l'elettronica, qui, per l'amor del cielo. E devo dire che io non voglio demonizzare assolutamente tutti i giovani, perché ce ne sono alcuni, sono solo lì a fare dei nomi, ma ce ne sono alcuni che sono veramente validi, sono dei buoni musicisti, e molti altri
10: meno,
11: diciamo,
10: dai,
11: che sono dei bravi ragazzi, però il risultato è positivo, è per loro.
10: Senti Gianni, bene, voglio ripercorrere un po' qualcuno insomma, quegli anni, no? Io ho parlato del 74, tu però mi hai detto che hai cominciato molto prima, perché allora si cominciava a fare la gavetta, no? Non è che all'improvviso, cioè, non è che c'era talent che ti proponeva,
11: no, 18.000 lire al giorno.
10: 18.000 lire, che erano tanti, però già
11: tutto compreso,
10: tutto compreso,
11: cioè, vitto, alloggio, benzina,
10: però si faceva con una grande passione, perché secondo me era il motore proprio principale per quanto riguarda la musica, almeno allora, l'amore proprio per la musica.
11: Sì, e ti devo dire che c'era un ottimo interscambio con quelli meno e quelli più famosi di te, tranne magari qualcuno che aveva delle velità extraurbane, però nella maggior parte dei casi, adesso ti cito i Camaleonti perché molti erano proprio amici,
10: sì,
11: ma anche tanti altri, e invece c'era magari qualcuno meno, però c'era questo interscambio amichevole, sia professionale che personale.
10: Ma in quegli anni con la band dei Daniel Sente Questo in Samba avete fatto diversi Sanremo, ma anche Festival Bar, insomma, vi siete divisi.
11: Sì. Beh, all'epoca, sai, ci giocava a favore che siamo, perdonami l'eufemismo,
10: no,
11: siamo esplosi in un periodo in cui esisteva solo Rai 1, Rai 2 così e Rai 3 non esisteva.
10: È vero.
11: Non esistevano televisioni, per cui tu, se eri in televisione quel giorno, avevi una potenzialità di 8-10 milioni di telespettatori. Se facevi Sanremo erano 16 solo in Italia.
10: Pensa un po',
11: senza considerare all'estero.
10: Vabbè,
11: e questo, diciamo, ha aiutato molto noi e altri colleghi anche più illustri di noi in quel periodo, perché facevi questi exploit televisivi, e ovviamente Sanremo era quello che ti dava la botta proprio finale, insomma, che ti faceva esplodere di più.
10: E parlando ancora di festival, noi ci avviciniamo al Festival Nazionale delle Canzoni Italiane degli anni 60, 70 e 80. Prima di chiudere, una battuta anche, cosa ne pensi tu di un ritorno così importante anche di quelle che sono le canzoni e gli artisti, soprattutto, che hanno fatto la storia della musica italiana?
11: Guarda, allora, io prima di tutto vorrei fare un piccolo apprezzamento su Gianfranco Mula.
10: Certo.
11: Secondo me lui è un moschettiere, perché ha intrapreso un crociato, anzi, perché va giù a testa bassa per un risultato, per un progetto che di anno in anno, da quello che ho visto, per me è il primo anno, per noi è il primo anno, però ho visto negli anni passati, man mano ogni anno cresce, e questo ovviamente è merito suo e merito del cast, che di ogni anno credo che vada ad implementare, per cui molti più colleghi partecipano a questa iniziativa, che secondo me ha tutte le prerogative per poter occupare un grosso spazio nella comunicazione musicale in Italia per adesso.
10: Ha detto una cosa bellissima, Gianni, sicuramente sì. Allora, noi ci vediamo a Luino, Gianni Minuti, non dimentichiamo, rappresenterà anche la storia della Daniel Sente Cruz Ensemble con i loro grandi
11: soleado, è ovvio.
10: È ovvio, con tutto
11: quest'anno
10: quello.
11: Quest'anno ne abbiamo veramente avuto molto di soleado. Spero che questo soleado in più, insomma, venga apprezzato lo stesso, nonostante il caldo di quest'estate.
10: Ma certo, Gianni, certo. Ti ringrazio per la tua partecipazione. Ci vediamo a Luino. Grazie.
11: Senz'altro, grazie. Un abbraccio a tutti.
12: festival ci aspetta.
13: Luino, il 10 ottobre, Teatro Sociale Forame, Luino.

Le canzoni che ami, i ricordi più belli. Solo su Romantica.

0: Bollettino Digiversario numero 1.
1: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
0: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Fastweb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
0: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: giornata, e non solo la giornata, anche le ore serali e le ore notturne, va bene? Grazie, continuate sempre così. Un bacio da Napoli.
1: Ma che sorpresa! Ho ritirato la macchina nuova ed era installato Romantica Radio. Bellissime canzoni, complimenti a tutti. Ciao!
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori. Romantica.
3: Ringrazio i nostri radioascoltatori che tramite il nostro numero del WhatsApp ci danno il loro apprezzamento per quanto riguarda questi appuntamenti che stiamo tenendo per così arrivare al Festival Nazionale della Canzone Italiana degli anni 60, 70 e 80. Stiamo portando ai nostri microfoni le voci dei protagonisti che hanno fatto la storia della musica italiana, quindi veramente vi ringraziamo per le vostre considerazioni e qualcuno anche per le domande che ci consigliate da fare proprio a questi protagonisti. Per quanto mi riguarda, anche per oggi, martedì 6 di ottobre, l'appuntamento con me, Lucio Belmonte, sta per terminare e ovviamente devo dirvi che Romantica Radio non si ferma mai. Tra poco prende le redini della nostra diretta Alessandra, che sarà con voi fino alle 21, poi a continuare anche Roberto fino a mezzanotte. Ci sentiamo domani, grazie per l'ascolto, vi lascio con Patti Pravo, Tutt'al più, e subito Mia Martini, Alba.

0: qualche volta penso di tornare da te, e se non l'ho ancora fatto non è perché l'amore sia finito. Io ti amo ancora. Non l'ho fatto solo perché ho paura di trovarti cambiato. Ma stasera ho deciso di tornare.
1: Tutta o più mi accoglierai con la freddezza che

dal più ti troverò insieme a quella che ha preso il posto mio. E allora

tal più ti troverò insieme a quella che ha preso il posto mio. E allora

0: Bollettino Deghiversario numero 2.
1: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
0: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
2: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
4: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Ci siamo, bentrovati su Romantica Radio. Io sono Alessandra Riccetti con voi anche questa sera fino alle 21, insomma ogni giorno, lo sapete, vi tengo compagnia dalle 18 alle 21 qui su Romantica Radio. Vi racconto un sacco di cose, ascoltiamo insieme la musica più romantica del mondo, poi ci sono le rubriche di Romantica e poi stasera, come al solito, qualcuno si porterà a casa anche un bel gadget firmato Romantica, un motivo in più per ascoltarci. Io ringrazio Lucio Belmonte che invece è stato con noi fino a poco fa, con la sua simpatia tornerà domani dalle 15 in poi sempre qui su Romantica. Buona serata amici miei, mi auguro sia stata una bella giornata, noi cercheremo di migliorarvi un po' le prossime ore e iniziamo subito con il nostro percorso musicale, tra poco Sammy Barbot con Aria di casa mia e subito Frank Sinatra, Fly Me to the Moon. Buona serata e benvenuti su Romantica.

You. Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
1: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
2: Anch'io,
0: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono: ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
2: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
0: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.

Com'è andata questa giornata? È stata pesante? Cosa avete fatto? Avete lavorato? Vi state riposando adesso? Oppure state tornando dal lavoro? Qualcuno ancora starà lavorando, magari ha iniziato da poco. Raccontatemi di voi, com'è andata questa giornata? Se vi è successo qualcosa di particolare, raccontatecelo con un WhatsApp al 331-240-7878. Oppure potete scrivermi email alessandra@romanticaradio.it. Che bello leggervi, che bello scoprire qualcosa in più su di voi, conoscervi meglio attraverso i vostri messaggi. Allora vi aspetto anche questa sera. Nel frattempo vi regalo belle canzoni. Gigi Finizio tra poco con Solo Lei e subito un grande successo di Francesco De Gregori, Generale.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no.
2: Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Perché scegliere BCC di Acquara?
6: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
5: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
6: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
5: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
6: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
5: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco. Parole,
7: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
8: Buona serata romantici, a quest'ora insomma è bello dire buon aperitivo con noi, sorseggiamo un bel aperitivo e ascoltiamo le canzoni più romantiche del mondo. E tra poco tornerà anche Canzoni sotto lo spot, ovvero una rubrica che si occupa delle grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità o che sono diventate famose, addirittura tormentoni proprio grazie agli spot. In Canzoni sotto lo spot questa sera si parlerà di Goodnight Moon di Shiva, che era pubblicità della Brill, ricordate? Di questo tratterà tra poco Canzoni sotto lo spot. Subito invece torna protagonista la musica. I Dick Dick tra poco li riascolteremo con Io mi fermo qui. E subito Little Tony, perdonala.

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
2: iperceramica.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
6: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
7: Le porte del paradiso per un orologio? No, grazie. Toglietemi tutto, ma non il mio Braille. È il fortunato claim della pubblicità del brand di gioielli e orologi che ad inizi 2000 divenne famosissimo anche grazie a questa canzone.

0: In questo caso è stata la campagna pubblicitaria a lanciare in Italia il brano Good Night Moon degli Shivari, abbinando le atmosfere sensuali e magnetiche della canzone all'orologio del marchio. Dopo il passaggio in TV, la canzone ha ottenuto una popolarità straordinaria, dominando le classifiche radiofoniche, le discoteche, anche in versione remix, e trainando il successo dell'album d'esordio del gruppo.
1: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: mentre io mi dirigo verso il lavoro ascoltando Tomantica e col cuore nello zucchero. Da Anna da Napoli.
1: Ciao Romantica Radio, siete sempre fantastici con la vostra bellezza.

Ma quanto è bella la musica di Romantica, quanto ci fa sognare, ricordare magari bei momenti del passato. E se vi piace una canzone in particolare e magari vorreste ascoltarla su Romantica, fatecelo sapere con un WhatsApp al 331-240-7878. E poco fa abbiamo riscoperto una puntata di Canzoni sotto lo spot, rubrica che tornerà domattina tra le 6 e le 9 qui su Romantica Radio. Se però volete scoprire tutte le canzoni che praticamente hanno fatto da colonna sonora agli spot, potete ritrovare tutte le puntate di Canzoni sotto lo spot in podcast sul nostro sito romanticaradio.it. Venite a trovarci anche perché ci sono tante cose da scoprire. Ad esempio c'è una sezione che si chiama Shop Online e lì potete acquistare tutti i gadget di Romantica. A proposito di gadget, tra poco potrete anche portarvene a casa uno di questi gadget, quindi state con noi e ricordate il 331-240-7878 che vi servirà tra poco. Ma adesso torna protagonista la musica, Gianni Nazzaro, Il primo sogno proibito, e Antonello Venditti, Ricordati di me.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
3: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
0: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
5: Siamo intorno alle 19, sta per iniziare una nuova ora da vivere insieme qui su Romantica Radio. Ancora buona serata ad Alessandra Riccetti e grazie a tutti voi che ci state scrivendo anche questa sera al 331-240-7878 e grazie anche a chi ci sta scrivendo in mail alessandra@romanticaradio.it. Un bacione deve arrivare a Francesca che si trova a Sorrento. Ci scrive che ascolta il nostro programma mentre chiude il suo negozio perché la musica la fa respirare. Francesca, questo ci piace, ti mando un bacione e ti abbraccio. E poi buona serata a Davide di Bardolino in provincia di Verona, racconta che ci segue ogni sera dal Lungolago mentre si fa la sua camminata prima di andare a cena. Ma che bella immagine ci hai dato, Davide, un bacione, buona serata anche a te. E poi saluto Roberto di Formia in provincia di Latina, lui è con la moglie Laura, stanno preparando la cena insieme, ci mandano un saluto e noi contraccambiamo. Buona serata con Anna Oxa, che tra poco riascolteremo con Questa è Vita, e Mal, Parlami d'amore, Mario.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
1: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
2: Anch'io,
0: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono: ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
2: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
0: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: E adesso Italia 90. Un decennio, mille canzoni e quel ritmo che ancora oggi ci fa cantare. Italia 90 su Romantica Radio. Se la

0: Avete ascoltato Italia 90. Che musica, che ritmo, che anni. Italia 90, solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: Ma che bella questa collection che si chiama Italia 90 e che ci fa riascoltare tutti i più grandi successi degli anni 90. E se c'è un brano in particolare che vorreste riascoltare in questa collection, fatecelo sapere con un WhatsApp al 331-240-7878. Intanto buona serata con la musica più bella del mondo. Tra poco Sandro Giacobbe con Il mio cielo e la mia anima. Subito una canzone che parla di due persone che si somigliano così tanto da diventare specchi emotivi, ma che proprio per questo finiscono poi per ferirsi. Riascoltiamo Laura Luca con Eri come me.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no.
2: Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Perché scegliere BCC di Aquara?
6: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
5: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
6: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
5: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
6: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
5: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
7: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

Ci siamo amici, questo è il vostro momento, potete conquistare un gadget firmato Romantica. Come si fa? Ve lo dico subito. Scrivete fresco, il vostro nome e il luogo da dove ci ascoltate e inviate il tutto con un WhatsApp al 331-240-7878. Il primo che lo farà conquisterà il profumatore firmato Romantica. Allora, riepilogo, è semplicissimo. Inviate un WhatsApp al 331-240-7878 con scritto fresco, il vostro nome e la città da dove ci seguite. Il più veloce che lo farà si porterà a casa il profumatore firmato Romantica.

0: 企图。
1: Romantica, le emozioni che arrivano al cuore.

0: Amore, quanto di anticipo?
1: Zero.
0: E di interessi?
1: Zero.
0: E quanto ci pensi ancora?
1: Zero. La prendo.
2: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
3: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
2: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro. Parole,
5: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica, sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: romantica, sono Gabriele da Caserta, vi ascolto tutte le mattine, tutti i pomeriggi, grazie per quello che fate, buon lavoro.
1: Ciao a tutti, siamo Matilde e Giorgia
2: e ascoltiamo Romantica. Ciao.
3: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
4: Buona serata romantici e voglio raccontarvi questa cosa curiosa. In Giappone alcuni agricoltori stanno coltivando le prime fragole nere. Non sono colorate artificialmente, ma frutto di un incrocio naturale che ha creato un frutto scurissimo, quasi vellutato. La cosa più sorprendente, hanno un profumo più intenso delle fragole comuni e un gusto che ricorda il lampone. In pochi le hanno assaggiate perché ogni frutto viene venduto come una piccola rarità. Una di quelle magie della natura che ci ricorda che il cibo sa ancora stupire. E va bene, chissà, magari prima o poi anche noi qui in Italia riusciamo.

0: sotto costo 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia, a 699 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Siamo intorno alle 8, buona serata con Romantica e buon appetito a tutti quanti voi e grazie a chi ci sta scrivendo al 331-2407878. Continuate a farlo, è bellissimo leggervi. Buona serata a Giulia di Cascina Terme che ci scrive che ascolta Romantica Radio mentre rientra dalla sua giornata lavorativa. Dice perché la musica mi ridà l'equilibrio che ho perso con i clienti durante il giorno. Cara Giulia, che bello rimetterti a posto con le nostre canzoni, un bacione, buona serata. E poi saluto Matteo che invece ci ascolta da Genova e racconta che ci segue ogni giorno dal suo computer mentre lavora. Ci ringrazia per la compagnia e noi ringraziamo te Matteo, buona serata. E poi un saluto deve arrivare anche a Bagheria, lì c'è Elena in provincia di Palermo. Ciao carissima Elena, grazie per averci raccontato la tua giornata. Beh, devo dire che si è affaticata molto Elena, e allora rilassati adesso con la musica di Romantica. Tra poco riascolteremo Peppino di Capri con Non chiagnere e subito Dionne Warwick.

se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda? Oh.
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Buona serata romantici, adesso voglio raccontarvi questo sondaggio molto particolare che è stato fatto. In Italia, secondo una ricerca di una nota app alimentare, il 42% degli intervistati confessa di mangiare la stessa identica colazione da anni, ma il dato più divertente è un altro: il 28% dice che cambierebbe solo per sentirsi un po' avventuroso. Tra le scelte più strane spuntano popcorn a colazione, oppure minestrina e perfino lasagne del giorno prima. Insomma, la colazione è il primo rito della giornata, ma qualcuno la vive come un piccolo atto di coraggio, perché dico io, ci vuole del coraggio a mangiare a colazione le lasagne del giorno prima. E a voi è capitato? Raccontatemelo al 331-240-7878. Intanto buona serata con i Pooh, Pensiero e Fiordaliso, Cosa ti farei?

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa, basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Questa è la serata di Romantica con Alessandra Riccetti fino alle 21 e subito dopo, anche stasera, arriverà il nostro Roberto Malvagia che vi farà compagnia fino a mezzanotte. Di cosa parlerà Roberto questa sera? Ricordate che cosa compraste con il vostro primo stipendio? Un regalo ai genitori, un vestito, un viaggio oppure qualcosa che desideravate da anni? Questa sera Roberto racconterà il momento in cui il denaro guadagnato da soli divenne indipendente. Orgoglio e responsabilità. Di questo si parlerà dalle 21 su Romantica, quindi non perdetevi questa puntata. E buona serata anche con Mario Lavezzi e Fiorella Mannoia, a momento delicato. Erano nati i profeti.

0: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
1: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
2: Anch'io,
0: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
2: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
0: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
3: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
4: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
3: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
4: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
3: Punto Zero. Punto e basta. Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: Ciao amici di Romantica Radio, sono Loredana da Giuliano. Vi ascolto perché con le vostre canzoni ci rallegrate la giornata e alcune canzoni in particolare fanno riaffiorare alla mente dei ricordi del passato, trascorsi in maniera piacevole. Un grande grazie va anche sempre a voi della redazione, che siete fantastici, splendidi, professionali e bravissimi e soprattutto simpaticissimi. Ciao, buona giornata a tutti voi.
1: Tu sei romantica, la radio della nostra gioventù spensierata, canzoni evergreen. Quando ti ascolto riemergono ricordi chiusi in un cassetto a forma di cuore. Grazie Romantica Radio, Teresa da Napoli.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Ci stiamo avvicinando alle 21 e per me, Alessandra Riccetti, anche questa sera è arrivato il momento dei saluti. Vi dico grazie. Grazie per essere stati con noi, per averci seguito. Grazie a tutti voi che ci avete scritto anche questa sera. Siete stati tanti e siete stati tanto, tanto gentili e carini. Vi mando un bacione immenso. Non vi lascio soli, lo sapete, due canzoni e poi con voi il nostro Roberto Malvagia. E ringrazio anche la nostra Camilla che ha curato ottimamente anche questa sera tutta la parte tecnica di questo programma. Riascolteremo tra poco il Giardino dei Semplici con Dopo un Rock and Roll e subito Rossano, Occhi a Mandorla. Da Alessandra un bacio, buona serata e a domani. Ciao!

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Ocnoplast. Le finestre di design.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione. Grazie.

Grazie ad Alessandra, grazie a Camilla. Ritorno all'appuntamento della sera qui su Romantica Radio dalle 21 alle 24. Io sono Roberto Malvagia. Sapete di cosa parleremo questa sera? Del primo stipendio. È così. Qual è stata la prima cosa che avete pagato con il vostro denaro e perché proprio quella? Nel corso di queste tre ore arriveremo alla busta paga, al regalo ai genitori, la prima rata, il motorino, lo stereo, l'abito da lavoro, il libretto postale e la scoperta che l'indipendenza porta anche responsabilità. Forse vi ricordate ancora la busta paga, la credito, il tragitto verso casa o il negozio magari davanti al quale vi fermaste pensando: questa volta posso pagarlo io, posso pagarlo davvero.

0: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
1: Lascio le mie mani scorrere.

La prima busta paga è il tragitto verso casa. Perché parliamo di questo? Questa parte della storia comincia da un dettaglio apparentemente minore. Il primo stipendio, ecco, acquistava un significato molto importante. C'era chi ritirava una busta, chi firmava, chi contava i soldi più volte, chi percorreva la strada verso casa con la sensazione di essere cambiato. Oggi il denaro arriva sul conto e può essere speso anche con un gesto digitale. Ecco, dietro uno stipendio, una scrivania, un uniforme, ci sono però sacrifici familiari, spostamenti, rinunce. La prima retribuzione non rendeva automaticamente indipendenti, però segnava il momento in cui il nostro tempo entrava in un patto economico proprio con il mondo adulto. Forse il punto non è trovare subito una risposta, ma formulare una domanda. Ricordate l'ora e il luogo in cui capiste che quei soldi erano davvero vostri?

0: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Adesso spazio a tutti voi, voglio subito ricordarvi la mia mail se volete scrivermi, roberto@romanticaradio.it, il primo stipendio. Parliamo proprio di questo. Sul primo stipendio non servono testimonianze perfette né frasi costruite, servono dettagli veri, anche un po' contraddittori, se vogliamo, capaci di mostrare proprio come lo stesso tema cambi da una vita all'altra. Potete raccontarmi la vostra prima busta paga, il vostro accredito, il tragitto magari verso casa, potete raccontarmi la parte consegnata in famiglia e insomma potete raccontarmi la prima sensazione un po' vostra di autonomia.

tra un gatto che ride e un altro che sogna di fare l'amore. Sta cadendo la notte.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci, perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Parole, parole, parole.
4: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Per molte generazioni il primo stipendio non veniva considerato interamente personale. Una parte o perfino tutta la somma addirittura veniva consegnata ai genitori proprio per contribuire alla casa, pagare le spese, magari riconoscere i sacrifici fatti. Pensiamo a una busta sul tavolo, il gesto senza molte parole, il libretto postale, il risparmio amministrato dalla famiglia, magari la gratitudine, no? Trasformata in oggetto. Oggi il contesto è diverso, oggi i giovani restano più a lungo nella casa familiare per costi elevati e magari lavori instabili. Però se vogliamo, in taluni casi il contributo economico resta e continua.

Il primo stipendio, cosa comprammo, cosa consegniamo in famiglia e cosa significò sentirsi finalmente indipendenti, perché stiamo parlando proprio di questo. La busta paga, il regalo ai genitori, la prima rata, il motorino, lo stereo, l'abito da lavoro, il libretto postale, magari la scoperta, no? Che l'indipendenza, diciamo così, ci portò anche alla responsabilità. Entreremo così negli acquisti che hanno trasformato il denaro in memoria. Roberto @romanticaradio.it, se volete scrivermi.

Vi ricordate del primo acquisto importante? Abbiamo superato le 22. Io sono Roberto Malvagia, questa è Romantica Radio, il primo stipendio che diventa ricordo, diventa memoria attraverso gli oggetti che abbiamo scelto di comprare tanti anni addietro. Vi ricorderete probabilmente del primo motorino, della Vespa, dello stereo Pioneer, dell'orologio Seiko, dell'orologio Swatch, il tempo adulto, ecco, indossato al polso, per capire che il tema non apparteneva soltanto ad un ricordo, ma a un intero passaggio sociale. Nel frattempo molte cose sono cambiate, oggi tecnologia, viaggi, telefoni occupano spesso il posto di quegli acquisti, la scelta è più ampia, ma anche la pressione a mostrare immediatamente il risultato del lavoro. Abbiamo guadagnato sicuramente possibilità reali, ma vale la pena chiederci quale qualità non vorremmo perdere nel tempo che viviamo.

il primo stipendio, parliamo proprio di questo, una parte proprio del primo denaro veniva investita nell'immagine, no? Richiesta dal lavoro, dalla scelta sociale adulta, una giacca, le scarpe, la borsa, un cappotto, un abito, no? Per uscire, permettevano proprio di entrare in ambienti nei quali non ci sentivamo ancora completamente legittimati. E dentro questo racconto ci sono dei marchi, ci sono i grandi magazzini, i Levi's, i jeans, acquistati senza chiedere permesso, o magari il capo vissuto come investimento professionale. Ognuno portava un tono differente, ma tutti aiutavano a vedere come il costume era cambiato. Nel frattempo molte cose sono cambiate, oggi i codici sono più flessibili, però il giudizio sull'aspetto continua e pesa in modo così differente su donne, giovani, lavoratori precari. Abbiamo guadagnato possibilità reali, ma non dovrebbe diventare l'unico modo, con cui misuriamo magari il valore di una persona.

i vostri messaggi in questa serata. Grazie di cuore della vostra partecipazione, Patrizia da Napoli. Voglio salutare anche un nostro caro amico che si chiama Gianluca da Salerno, ma voglio ricordarvi anche la mia mail se volete raccontarmi il vostro primo stipendio: roberto@romanticaradio.it. Cosa comprammo, cosa consegniamo in famiglia e cosa significò sentirsi finalmente indipendenti. Potete raccontarmi anche un consiglio economico ricevuto, potete raccontarmi una spesa, perché no, di cui vi pentiste.

Il primo stipendio, cosa comprammo? Ecco, risparmiare, spendere, magari sentirsi giustificati. In famiglia c'era chi consigliava di mettere tutto da parte, chi invitava a togliersi uno sfizio, magari chi controllava ogni spesa come prova di maturità. Vi ricorderete, di certi nomi che tornano alla memoria: i buoni fruttiferi del tesoro, il risparmio paziente, la prima rata, l'acquisto, che impegnava anche nei mesi successivi, il conto corrente, l'autonomia proprio personale amministrativa. Le citiamo non come decorazione, ma perché ne permettono così di riconoscere luoghi e gesti concreti. Oggi ci sono le app, i pagamenti, le carte, i pagamenti così dilazionati che rendono magari meno visibile l'uscita del denaro e certe volte possono anche un po' trarre in inganno. Una domanda magari: quale consiglio economico della vostra famiglia vi ha protetto? Ecco, e quale vi ha limitato magari inutilmente?

In prossimità delle 23, questa è Romantica Radio, io sono Roberto Maltagia, questa sera parliamo del primo stipendio, cosa consegniamo in famiglia, che cosa significò sentirsi finalmente indipendenti, forse vi ricordate ancora della prima busta paga, magari dell'accredito, il tragitto, no, verso casa, magari il negozio davanti al quale vi fermaste pensando questa volta posso pagarlo io. Qual è stata la prima cosa che avete pagato con il vostro denaro e perché proprio quella? 331 tramite WhatsApp 240 78 78, potete anche scrivermi a Roberto @romanticaradio.it.

In apertura di questa seconda ora, brevemente, lo stipendio delle donne. Questa è Romantica Radio, io sono Roberto Malvagia, benvenuti sino alla mezzanotte con me. Per molte donne il primo reddito ha rappresentato anche una libertà concreta, personale, magari in un contesto in cui dipendere economicamente dal marito, dalla famiglia era considerato normale. Il presente però ha modificato tempi e strumenti, Le differenze salariali continuano a limare l'indipendenza. Oggi proprio il diritto al lavoro femminile sicuramente è molto più riconosciuto rispetto ad alcuni anni fa, rispetto al passato. Per una donna sicuramente il primo stipendio, ecco, non era soltanto soddisfazione individuale, poteva modificare gli equilibri e la possibilità di uscire magari da una relazione ingiusta. E allora, se volete, potete dirmi la vostra 331 tramite WhatsApp a 240 78 78, potete scrivermi proprio in questo martedì sera.

Questo martedì sera ci ha riportato un po' alla concretezza, e poche cose sono concrete quanto la prima cifra magari guadagnata con il proprio lavoro. Forse vi ricorderete ancora l'accredito, la prima busta paga, il negozio davanti al quale vi fermaste pensando questa volta posso pagarlo io. Il tema della serata è stato il primo stipendio, il primo stipendio come passaggio economico, familiare, sentimentale, non soltanto come una somma di denaro. Qual è stata allora la prima cosa che avete pagato con il vostro denaro reale e perché proprio quella? Questa è l'ultima ora, ci porterà alla mezzanotte, tra poco partirà anche Romantica Night con Alex Poli dalla mezzanotte alle 3 del mattino.

Vicini alla mezzanotte, il primo stipendio. Dopo molti anni ricordiamo raramente magari la cifra, no, che avevamo percepito, però conserviamo il significato probabilmente che l'avevamo attribuito. Magari un motorino poteva essere libertà acquistato in quegli anni, una lavatrice sollievo per la madre, una radio identità personale, magari una rata, ecco, la prova di essere capaci di progettare almeno qualcosa, un oggetto comune diventato magari negli anni riconoscimenti, un viaggio, la possibilità di scegliere magari una destinazione, con il primo stipendio, o magari un corso di studio, il denaro, perché no, reinvestito nel futuro. Tra poco i saluti, potete mandarmi i vostri messaggi, potete ancora continuare a scrivermi roberto@romanticaradio.it per le vostre storie relative al primo stipendio. Cosa compriamo, cosa consegniamo in famiglia, che cosa significò sentirsi finalmente

Siamo in chiusura di questo appuntamento con la notte. Abbiamo attraversato buste paghe, contributi alla famiglia, motorini, se vogliamo risparmi, le prime rate, l'autonomia femminile e lavori che non pagavano abbastanza. Non abbiamo cercato una morale unica, abbiamo visto che il primo stipendio era denaro, vero, ma anche identità, responsabilità, potere di scelta. Grazie per i vostri messaggi, per i vostri saluti, per le storie. Domani un altro appuntamento dalle 21 alle 24 con il tema le parole che non abbiamo mai detto. E allora entreremo nel cuore appunto di questo argomento con le parole che non abbiamo mai detto, le scuse, le grazie, le dichiarazioni, le occasioni rimaste dentro di noi. Alex Poli, tra poco Romantica Night dalla mezzanotte alle 3 del mattino.

0: Alex, pronti per ascoltare Romantica Night? Anche in questo mercoledì porteremo la grande musica, tutta da vivere e da sognare. Night and day. Questa notte ho sognato di camminare su un ponte di stelle. Ogni passo era una memoria, ogni luce un tuo sorriso. Non avevo paura di cadere, perché sotto non c'era il vuoto, ma la tua voce a sorreggermi. Mi hai chiamato piano, ed era come se la notte intera si fosse fermata ad ascoltare il tuo sussurro. Quando mi sono svegliato, ho capito che non era un sogno. Era il ricordo del tuo amore, che continuava a brillare. Ci sono notti in cui il tempo si piega, si scioglie come cera tra le dita. In quelle notti ti sento più vicino, come se il mondo si fosse stretto per lasciare spazio solo a noi due. Ti immagino seduta accanto, in silenzio, senza parole, con gli occhi che parlano più di mille promesse. E allora comprendo che l'amore vero non ha bisogno di voce, non ha bisogno di prove. Basta esistere, basta riconoscersi nel buio.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: La fedeltà non è soltanto restare, è esserci con mente e cuore. Puoi non tradire con i gesti e farlo con i pensieri. Essere fedeli a guardare ogni giorno la persona che ami e scegliere di nuovo. È un atto silenzioso, continuo. Non servono giuramenti, basta la coerenza di chi non finge. E quando la tentazione passa, capisci che la fedeltà non è dovere, è libertà custodita.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: L'amicizia è un porto tranquillo, un luogo dove tornare quando la vita è mare in tempesta. Non promette mari infiniti, ma ti accoglie ogni volta che il mondo ti stanca. Un amico non deve essere perfetto, deve essere presente anche in silenzio. Un messaggio, una chiamata, un sorriso improvviso possono salvare un giorno intero. Ci si sceglie per affinità e ci si resta accanto per le imperfezioni. Quando il dolore arriva, un amico non lo toglie, lo divide e in quel gesto lo rende più leggero. E allora capisci che l'amicizia non ha bisogno di parole grandi. Basta un ci sono detto piano quando tutto sembra perdersi nel rumore.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ci sono solitudini che non fanno paura. Quando due anime si siedono vicine, anche il silenzio diventa compagnia. Non serve parlare per sentirsi insieme, basta respirare lo stesso momento. La solitudine, allora, non è mancanza, ma spazio sacro, luogo dove si posa la pace, dove si ascolta la vita che scorre piano. E se accanto c'è qualcuno che capisce il tuo silenzio, non sei più solo, anche se nessuno parla.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Chiedere scusa non è debolezza, è lucidità. Serve più forza per piegare l'orgoglio che per alzare la voce. Un mi dispiace detto con verità riporta ossigeno dove l'aria mancava. Significa riconoscere che il bene è più importante della ragione. Non sempre chi sbaglia perde. A volte sbagliando impara a vedere l'altro. Chiedere scusa è aprire una porta. Lasciare che la luce torni a filtrare. E quando dall'altra parte qualcuno risponde «va bene», il mondo si rimette in equilibrio, come il mare dopo la tempesta.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Il coraggio non è assenza di paura, è saperle dare la mano e scegliere comunque, anche tremando. Nasce nei giorni comuni, quando decidi di restare gentile in un mondo che urla. Il coraggio non fa rumore, è uno sguardo che non abbassa gli occhi. Una voce che dice ci provo, invece di ormai. Ogni volta che affronti ciò che temi, diventi un po' più intero e scopri che la paura, alla fine, era solo la soglia della tua libertà.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Ci sono amori che fanno giri immensi e poi tornano. Non perché il tempo non li abbia consumati, ma perché hanno trovato la forma giusta per esistere. Ritrovarsi dopo anni è come aprire una finestra su un profumo antico. Si riconoscono le voci, le paure, le risate. Non si ricomincia, si continua, con più calma, con più verità. Il cuore sa quando qualcosa non è finito, sa aspettare, senza farsi notare.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ti amo come si ama una poesia non scritta. È lì, dentro, pronta ad uscire, ma già viva prima ancora delle parole. Così sei tu. Non ho bisogno di dirti tutto, perché tu già abiti i miei pensieri. Le frasi che non pronuncio, i versi che non compongo, tu li sai lo stesso. E allora mi arrendo. Sei tu la poesia. Io sono soltanto la voce che la svela.
1: Romantica Night. La notte più romantica. Alla radio.

0: La vita è un viaggio, non una gara. Ognuno ha la sua andatura, le proprie soste, i propri orizzonti. Non confrontarti con nessuno. Il tuo cammino è unico. A volte ti fermerai, a volte perderai la strada. Ma ogni deviazione insegna qualcosa. Non importa quanto lontano arrivi. Ciò che conta è con quanta verità cammini. E se arrivi alla fine con il cuore leggero, vuol dire che hai viaggiato bene.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Ci sono ricordi che arrivano come luce in una stanza buia. Li avevi dimenticati. Poi tornano e ti fanno sorridere senza motivo. Sono la prova che la vita è stata generosa, anche nei giorni duri. Custodiscili. Non viverci dentro. I ricordi servono per ricordarti chi sei, non per impedirti di cambiare. Sono radici, non catene. E se impari a guardarli con tenerezza, ti accorgi che in fondo sono la tua ricchezza più grande.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Vivere davvero non significa solo respirare. Significa sentire, scegliere, amare, cadere, rialzarsi. Significa guardare la vita negli occhi e dire sì, sì al dolore, sì alla gioia, sì all'imprevisto che cambia i piani. La vita vera non è perfetta, ma è sincera. E quando la attraversi con il cuore aperto, scopri che ogni istante, anche il più piccolo, può essere eterno.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Non lasciamo solo case o ricordi, lasciamo tracce invisibili. Un gesto gentile, una parola detta al momento giusto, un abbraccio che ha calmato una tempesta. È questa l'eredità che vale. Quando qualcuno pronuncia il tuo nome con dolcezza, vuol dire che hai lasciato amore, non solo memoria. Le persone passano, ma la tenerezza resta. Vivi in modo che chi ti incontra si senta migliore, anche solo per un attimo. Questa è l'unica eredità che il tempo non consuma.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: L'anima non invecchia, resta curiosa, inquieta, pronta a sorprendersi. Sono gli occhi a farsi più attenti, le parole più lente, ma dentro c'è ancora la stessa fiamma. Non dire mai, ormai è tardi. Il tempo non è nemico, è complice dei sogni che non hai ancora vissuto. Fin tanto che ami qualcosa, fin tanto che ti emozioni, sei ancora giovane. E la giovinezza dell'anima è la più bella forma di eternità.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.